0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Here is your crown.

has begun. Here is your death in the heart of your son.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Bella notte trascorsa ascoltando New Classics con le sonorità che solo Radio Monte Carlo può regalarvi. Iniziano le trasmissioni in diretta dal Principato di Monaco, come direbbe mio amico Maurizio Di Maggio, anzi lui dice è Principato di Monaco, con Stefano Bragatto e c'è Luca Onere nella parte tecnica, insieme fino alle 7 con delle tematiche secondo me molto interessanti. Per esempio raggiungeremo via mare Cala Mariolu, una delle spiagge più belle e difficili da raggiungere in Sardegna, ma poi anche avremo modo di, come dire, farvi notare quelle che sono le caratteristiche, la storia e le tappe del Cammino del Gran Sasso, e poi scopriremo quali sono le migliori piante antismog da esterno per balcone o giardino. Tra poco invece ci occuperemo di quell'oggetto che, se usato alla guida, mette a rischio la sicurezza stradale di molti italiani. Subito Suzanne con Ray e Mark Ronson su Radio Monte Carlo.

0: anni 80 si affacciavano sulla scena musicale di tutto il mondo gli Adventures, conquistando le vette delle classifiche con questa Broken Land appena ascoltata nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Buon viaggio a voi che in questo momento vi state già spostando su strade e autostrade. Vi ricordiamo sempre che usare il telefono cellulare mentre si guida è pericoloso, eppure nonostante questo resistere alla tentazione dello smartphone sembra ancora difficilissimo per molti italiani. È questo il quadro che emerge dalla quinta edizione della ricerca ANAS sugli stili di guida. I numeri parlano chiaro: soltanto il 42% degli automobilisti usa il telefono cellulare in modo corretto mentre al volante, scegliendo viva voce, Bluetooth o comunque assistenti vocali. Eppure la consapevolezza non manca, intendiamoci. La stragrande maggioranza, infatti, degli intervistati considera lo smartphone un rischio per la sicurezza stradale, ma tra sapere e fare, a quanto pare, c'è ancora parecchia distanza. A cedere più facilmente alla tentazione sono soprattutto i conducenti di veicoli a noleggio, guidatori meno esperti e addirittura i motociclisti. Prudenza come sempre al volante e buon viaggio con la musica di Radio Monte Carlo, che ritornerà tra poco con anche le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo, sabato 6 giugno, Zucchero con Aum, un brano più bello dell'altro. In questo primo mattino firmato RMC, appunto, oltre la musica ci sono anche le previsioni dal tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Pressione in rialzo nel corso del fine settimana e quindi tempo in miglioramento. In particolare nella giornata odierna si alterneranno sole e nuvole in gran parte del nord con qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine, mentre al centro e al sud il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in leggero aumento, caldo piuttosto intenso in Sicilia dove sono attesi picchi anche di 34-35 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo primo aggiornamento. Tra poco su Radio Monte Carlo vi diremo quali sono, secondo un recente sondaggio, le isole più belle d'Europa. Due, posso già anticiparvelo, sono italiane.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla radio italiana del Principato di Monaco. Questa è Radio Monte Carlo. C'è Luca Onere, certo che sì, alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e vogliamo fare i complimenti a due isole stupende, meravigliose, incantevoli, ovvero la Sicilia e Capri, che hanno conquistato i gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, secondo i lettori della rivista statunitense Global Traveler, premiando quindi l'eccellenza della accoglienza e la bellezza paesaggistica di queste due isole. Non solo, ovviamente, la Sicilia occupa il quarto posto in classifica, particolarmente apprezzata ovviamente la tradizione enogastronomica unica al mondo. Un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto, regina del Golfo di Napoli, manifesto dell'esclusività, della dolce vita, una meta irresistibile soprattutto per gli amanti del luxury travel. Accanto a loro nella classifica delle migliori isole d'Europa troviamo Santorini al primo posto, con i tramonti infuocati, le cupole blu, le scogliere vulcaniche. L'Irlanda in seconda posizione, che invece ha conquistato i lettori grazie ai suoi paesaggi drammatici, e poi Mykonos in Grecia. Quindi insomma abbiamo voluto viaggiare e fantasticare anche con la mente, scoprendo quali sono le isole più belle della nostra Europa. Tra qualche minuto invece ci trasferiremo in un'altra meravigliosa isola, ovvero la Sardegna, per arrivare in una delle spiagge più belle addirittura del mondo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

La nuova di Maroon 5, questa è Heroin nel buongiorno, firmato Radio Monte Carlo, è il 6 di giugno, come promesso qualche minuto fa. Siamo felici di sbarcare in Sardegna per raggiungere Cala Mariolu, appunto, che è una delle isole più belle del mondo, ma allo stesso tempo è anche una delle più difficili da raggiungere. Per arrivarci servono organizzazione, allenamento addirittura e senso di responsabilità nei confronti di un ambiente tanto bello quanto fragile. Situata nel Golfo di Orosei, Cala Mariolu ha la forma di una mezzaluna fatta di sassolini bianchi e rosa e chiusa proprio da alte falesie calcaree che arrivano fino a circa 500 metri. Non ci sono bar, non ci sono sdraio, non ci sono ombrelloni, non c'è nulla, non c'è il mare, la meraviglia del mare. Per proteggere la spiaggia appunto dal turismo di massa, il comune di Baunei ha introdotto giustamente un numero chiuso di 700 persone al massimo. Per gli sbarchi autonomi è necessario prenotare e ottenere un QR code apposito da mostrare all'ingresso. Chi va invece con tour organizzati rientra nelle quote gestite direttamente dai tour operator. Quindi niente bar, niente sdraio, niente ombrelloni, massima bellezza per Cala Mariolu, appunto in Sardegna. Siamo nel Golfo di Orosei e salutiamo anche i tanti amici che ascoltano Radio Monte Carlo con grande fedeltà dalla Sardegna. Siete su Radio Monte Carlo, appunto, siamo diretti verso le 6 del mattino.

0: Radio Monte Carlo è sempre insieme a voi con la sua musica, ma anche con dei video bellissimi in rotazione su Radio Monte Carlo TV, visibile in chiaro sul satellite, canale 67 di TV Sat, 716 di Sky, ma anche sulla nostra app, sul nostro sito e su Mediaset Infinity.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Sempre un piacere, un vero privilegio, aggiungo, poter essere insieme a voi a quest'ora del mattino su Radio Monte Carlo. È sabato 6 giugno, io sono Stefano Bragatto, oggi è peraltro la vigilia del Gran Premio di Monaco che si disputerà qui nel Principato di Monaco domani a partire dalle 15 e seguiremo ovviamente in tempo reale con Gerry Romano di TGCom 24 tutte le evoluzioni lungo le boulevard del Principato delle monoposto. C'è Luca Onere alla parte tecnica. Adesso non vogliamo occuparci di motori, ma molto spesso nei nostri appuntamenti mattutini, nel nostro weekend, ci occupiamo di natura e di ambiente. Ecco perché ci permettiamo di segnalarvi le piante antismog, che sono vere e proprie alleate contro l'inquinamento atmosferico. Tra queste c'è la gerbera. Non solo bella e colorata, la gerbera è un'ottima combattente contro l'inquinamento. Le sue infiorescenze assorbono infatti il monossido di carbonio, donandoci

0: una delle più pulita è anche con un tocco di colore al balcone. Anche le piante aromatiche come la lavanda, il timo, il rosmarino non sono solo protagoniste in cucina, ma anche delle preziose alleate per la nostra salute, perché combattono smog, l'anidride carbonica, depurando l'aria da sostanze nocive per il nostro organismo. Allora vi consigliamo davvero di rimanere con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto vi consiglieremo altre utili piante che aiutano a depurare l'aria in casa o comunque in ufficio. Subito Parole dette male, Giorgia.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: I Got You Baby con UB40, un tocco di allegria, di, come dire, sonorità estive nel nostro buongiorno, come giusto che sia in questo 6 di giugno, da qualche minuto su Radio Monte Carlo. Ci stiamo anche occupando di ambiente e di tutte quelle piante che sono considerate antismog e sono capaci di purificare l'aria nelle nostre case, nei nostri uffici oppure anche nei terrazzi, nei giardini. Le conifere, per esempio il ginepro, ma anche la tuia e il tasso nano sono perfette per creare siepi o decorare il giardino. Oltre al loro, insomma, valore estetico, queste conifere sono delle vere e proprie campionesse antismog, grazie alla loro capacità di assorbire le polveri sottili e rilasciare ossigeno. Sono perfette anche le piante sempreverdi a foglia larga, il lauro per esempio, l'oleandro oppure le rampicanti. L'edera è una rampicante perfetta per decorare muri, ringhiere o comunque per ricoprire altre piante, ma il suo asso nella manica è proprio la sua capacità di assorbire la formaldeide, che è una sostanza inquinante molto nociva purtroppo per la nostra salute.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo, e proprio a partire da questo momento viene chiuso al normale traffico automobilistico quello che poi sarà il circuito di Formula 1 qui nel Principato di Monaco. Dalle 10.45 di scena la Formula 3, dalle 12.30 invece la prima sessione di prove libere della Formula 1.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Pressione in rialzo nel corso del fine settimana e quindi tempo in miglioramento. In particolare nella giornata odierna si alterneranno sole e nuvole in gran parte del nord, con qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine, mentre al centro e al sud il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in leggero aumento, caldo piuttosto intenso in Sicilia, dove sono attesi picchi anche di 34-35 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie mille, buona giornata anche a voi. Questa è Radio Monte Carlo.

0: La musica straordinaria di Radio Monte Carlo in questo sabato 6 giugno e molto spesso nel nostro primo mattino, nel nostro weekend, vi segnaliamo cammini da percorrere visto anche la bella stagione che stiamo vivendo. E tra i tanti oggi vogliamo portarvi in Abruzzo con il Cammino del Gran Sasso, un bel percorso di trekking di 61 km suddiviso in 4 tappe che attraversa i paesaggi mozzafiato del Gran Sasso Aquilano e i suoi borghi. Il percorso forma un anello che parte da Fonte Cerreto, alla base appunto della funivia del Gran Sasso, e si sviluppa lungo diverse tappe, un cammino, quello appunto del Gran Sasso, che è supportato da 10 operatori turistici e non, e poi ci sono gli alberghi, i ristoranti, le guide di montagna, servizi che offrono assistenza e ospitalità ai viaggiatori lungo tutto il percorso, garantendo quindi un'esperienza confortevole, immersiva. Tra l'altro, lungo il cammino sono presenti fonti d'acqua presso l'arrivo, la partenza di ogni tappa, nonché presso alcuni rifugi, e ci sono anche dei borghi attraversati dalle tappe che offrono negozi di generi alimentari e prodotti tipici locali abruzzesi. Quindi da tenere in considerazione se amate appunto passeggiare, fare del trekking. 61 km suddiviso in 41 tappe questo percorso, ed è il cammino del Gran Sasso, da prendere sicuramente in considerazione. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco vi diremo quanti smartphone vengono persi ogni anno in Italia. Il dato, già ve lo anticipo, è impressionante.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
20: Iper-

Ci piace moltissimo questa che è anche la nuova di Teddy Swims, sabato 6 giugno, questa è Radio Monte Carlo e con grande, grandissima sorpresa, purtroppo, aggiungo io, si scopre che in Italia ogni anno sparisce 1 milione di smartphone rubati o smarriti, solo in minima parte poi tornano dai proprietari. Quasi la metà dei cellulari coinvolti appartiene a chi ha meno di 24 anni. Sono in aumento anche i casi di, purtroppo, rapine per strada nel corso di una telefonata o durante l'invio di un messaggio, quindi attenzione. Al di là del valore, il vero problema è legato ai dati sensibili contenuti nei nostri smartphone: accesso ai servizi di home banking, social network, lo speed, dati bancari, carte di credito, password, mail, dati fiscali e sanitari. È una tragedia, purtroppo, perdere uno smartphone. Tutto ciò ha un valore enorme e consente anche ai criminali di sottrarre da conti e carte di credito, denaro o realizzare pericolosi furti di identità. Quindi attenzione, cercate di averlo sempre in tasca, nella borsa, insomma al sicuro, ecco, diciamo, avere al sicuro lo smartphone, perché ti rendi conto del suo valore soprattutto quando lo perdi o appunto vieni derubato dallo stesso. Elton John su Radio Monte Carlo, questa è Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: per ritrovare anche la prima edizione di TGCOM 24 Meteo Autotraffic. E poi fino alle 10 in questo 6 giugno sarete con Stefano Gallerini, grazie a Luca Onere alla parte tecnica dal Principato di Monaco. Buona giornata da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 5

0: Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti prima ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfait al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Liana e il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
8: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Pressione in rialzo nel corso del fine settimana e quindi tempo in miglioramento. In particolare nella giornata odierna si alterneranno sole e nuvole in gran parte del nord con qualche acquazzone sulle zone alpine e prealpine, mentre al centro e al sud il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in leggero aumento, caldo piuttosto intenso in Sicilia dove sono attesi picchi anche di 34-35 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 21 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma. Un incidente si è verificato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Un incidente segnalato anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord allo svincolo di Alto Pascio. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Infine, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti per lavori in corso tra Segario e Senorbi. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.

Oh, un po' di morbidezza con Simply Red, Holding Back Your Ears su Radio Monte Carlo alle 7-9 minuti, sentite? La trachea è un tubo dell'apparato respiratorio che serve a far passare l'aria dalla laringe, quindi in gola, sotto il pomo d'Adamo, che io appunto ho, eccolo qua, pum. Scende nel torace e si divide in due rami chiamati bronchi, uno per ciascun polmone. Se voi avete la tracheite, la cosa bella è che non sono i polmoni a essere coinvolti, almeno per ora, però se una tracheite non viene curata poi può diventare bronchite e poi se non viene curata può diventare polmonite. E quindi oggi è un programma medico quello che ascolterete qui su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Gallarini, anche se sembro un'altra persona perché ho una voce diversa, c'è Giulio Corbetti in regia, per l'occasione è venuto lui perché fa da medico oggi. Io mi sono ritrovato così, signori, ieri non avevo minimamente un filo di voce, non riuscivo a parlare, non ho parlato, ho fatto riposare la voce ed è dalle 4 di questa mattina che sto facendo gargarismi, che sto cercando di ammorbidire le corde vocali. Noi ci ammorbidiamo con la musica, però con tante cose che ho da raccontarvi, grazie a Stefano Bragatto che è stato in diretta con voi fino ad adesso, e adesso appunto tocca a me, anche con questa voce. Io non canto tanto oggi, sono così giustificato per non farlo, non lo faccio mai per la verità in diretta. Lo fanno loro invece incognito con Joy Rose, It's About Time.

Questa è l'Istar 7:16 su Radio Monte Carlo, grazie anche per i vostri auguri, rimedi anche per la tracheite, per far tornare la voce, ce ne sono tanti, bisogna parlare con i cantanti, l'erisimo è l'erba del cantante, bisogna fare i gargarismi con l'erisimo che non ho fatto, mi sono fatto un bel tè caldo, ma non deve essere troppo caldo, attenzione ad essere caldo ma non bollente perché sennò rovinate le corde vocali, bisogna fare i gargarismi, mi hanno preso per matto oggi in radio perché sentivo uno che faceva così con il tè caldo in gola. E però bisogna fare così. E poi ci sono tanti rimedi, quelli della nonna, i suffumigi, queste cose qua, no? Io non ho fatto niente di tutto questo, ma ho cominciato a fare un po' di esercizi con la voce e sono le scale con la voce, come i cantanti si fa. All'inizio sembravo la persona più stonata del mondo, non mi usciva una nota corretta, poi invece mano a mano e va bene così. Sto pensando ad Arnaldi che ha dato appunto forfè proprio per il fatto che ha avuto un virus, ha detto che è stato male già dalla notte, eccetera. Insomma, è una situazione un po' particolare questa dei tennisti, anche Sinner a un certo punto ha detto non so cosa mi ha preso e molti hanno dato la colpa al caldo, ma lo stesso Sinner ha detto ma non è stato il caldo, è che proprio è un periodo, cioè non sto bene, non ho, cioè, ho qualcosa. Io devo dire anche che almeno per quanto riguarda Sinner, una partita dietro l'altra, una fatica pazzesca, ci sono anche partite che durano 4 ore, per cui reggere non è certo facile. Mi spiace per Arnaldi, Cobolli in finale, vediamo che cosa accadrà, però insomma sono, li chiamano mali di stagione, funziona, no? Così se vai, si passa da quel caldo caldo caldo a quel freddo freddo freddo che ti fa. E sono le cose che si dicono, no? Tanto sono sempre le stesse, per la verità. E va bene, ogni tanto ce le becchiamo. Adesso ci sentiamo invece Ligabue, la sua una vita.

0: Eccolo qua, Ligabue, le 7:22 per fare la rima su Radio Monte Carlo. Intanto grazie a Barbara che è arrivata, lei l'otorino del sabato mattina, è arrivata, ha detto ma che rimedi naturali, prendi il cortisone, in effetti lo sto facendo. E poi c'è Paola che invece mi dà il succo di limone puro miele, per la voce non va bene il limone perché è acido e rovina le corde vocali, quello è abbastanza sconsigliato. Poi tra poco invece una canzone, che meraviglia, l'ha cantata anche Chaka Khan nella sua versione ed è bellissima. Ma noi ascoltiamo proprio quello che l'ha scritta.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
18: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
3: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
15: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Voce di Maria Cadù di Shimbalaye, che bello, ci porta fortuna questa canzone. Le 7.33 su Radio Monte Carlo. Allora, avete letto la polemica, ne abbiamo anche parlato, per la questione del toro sotto la galleria di Toro Emanuele II di Milano. Lo sapete perché questa galleria, che è stata costruita alla fine del 1800, ha tra i tanti simboli questo toro, che ogni volta deve essere restaurato, perché è ormai usanza pestare gli attributi del toro con il tallone destro e poi fare almeno 3 giri intorno per tornare a Milano, perché porta buono, bla bla bla bla bla. Purtroppo la persona incaricata a restaurarlo, che tra l'altro è la stessa persona che l'aveva restaurato anche precedentemente, ha fatto una foto prima che fosse terminato, per cui sembrava che gli attributi mancassero. Hanno cominciato su... Siccome la gente non sa cosa fare, perde tempo a guardare i social e a scrivere, che è una roba che non capisco, senza conoscere soprattutto. E allora lui ha tolto tutto, dice no, ma guardate che non è ancora finito, gli attributi ci sono, solo che ho voluto restaurare il toro proprio come l'originale, per cui quello è marmo rosa e sono solo più chiari. Quindi l'hanno coperto. I turisti hanno buttato sulle monetine come se fosse la Fontana di Trevi, fa niente, va bene lo stesso. E adesso finalmente l'hanno scoperto, gli attributi ci sono, con il marmo rosa, quindi sono un pochino più chiari. Ma la cosa curiosa è perché si fa tutto questo. Allora, nella galleria di Toro Emanuele II ci sono ben quattro simboli, perché sono gli stemmi delle capitali del Regno d'Italia, che erano Milano, Firenze, Roma e Torino. Milano ha la croce, Firenze ha il giglio, lo sapete, Roma ovviamente la lupa, e invece il toro è Torino, ovvio. Quindi, perché hanno cominciato a pestare gli attributi del toro? Allora, pare, siccome ci sono diverse ipotesi, ma quella più probabile è che, siccome c'era una grande rivalità tra Milano e Torino, gli studenti milanesi, quando passavano per la galleria, un po' come per dire oh Torino, insomma, a posto di fare il gesto dell'ombrello, facevano il gesto del pestare gli attributi al toro. Insomma, era un po' un gesto di sfida, ma molto goliardico. Da lì è cominciato proprio alla fine dell'Ottocento, e quindi è subito iniziato, e poi la gente ha cominciato a farlo, e ancora oggi è una tradizione che si fa, e quindi devono restaurarlo per quel motivo, perché mano a mano si crea un buco. Ora c'è la nuova canzone di Marika Iane su Radio Monte Carlo e si intitola Una possibilità. Oggi sapete cosa faccio? Vado a vedere il restauro del toro e faccio i 3 giri.

0: I Beastie Boys su Radio Monte Carlo. Invece c'è chi scrive che a Wall Street si toccano gli attributi del toro, ma sapete che quel toro è tutto italiano, perché Arturo Di Modica l'aveva messo di straforo, proprio lì davanti alla borsa. Una storia molto bella che tra l'altro avevo raccontato proprio qui su Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000unionebuddista.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: su Radio Monte Carlo, le 7:51 minuti, quando incontro Candida Livatino, che è una grafologa, lei fa anche le perizie, sempre interessante perché mi piace sentire come interpreta la grafia, perché è fondamentale. È vero che siamo diventati tutti incapaci di scrivere a mano, perché ormai utilizziamo gli smartphone oppure la tastiera di un computer. Io quando scrivo a mano, signori, sono sempre stato incapace, cioè anche da quando ero a scuola, perché sono velocissimo a scrivere e quindi alla fine io scrivo molto velocemente, però non leggo altrettanto velocemente, cioè non riesco a leggere niente di tutto quello che scrivo. È proprio così, mi succede ancora di più perché il tempo passa. Allora stavo leggendo su Focus questo nuovo studio, che però bisogna capire insomma che valore possa avere, perché è stato fatto su 58 anziani, alcuni con problemi cognitivi, che suggerisce che scrivere sotto dettatura potrebbe aiutare a individuare i primi segnali di declino cognitivo, perché mentre gli esercizi normali della scrittura non danno determinati risultati, scrivere un dettato coinvolge più capacità insieme, perché coinvolge la memoria, bisogna ricordarsi cosa è stato detto, il linguaggio e la coordinazione. Quindi, analizzando come si scrive, i ricercatori hanno trovato differenze fra persone sane e con deterioramento cognitivo. La cosa interessante è che non vale solo per la scrittura a mano, ma anche la scrittura su tablet, in pratica anche quella digitale, perché sotto dettatura lì non si cura più la grafia, ma si deve notare che cosa si ricorda di scrivere appunto sotto dettatura, e questo può essere molto utile. Facciamo un esperimento, magari insieme alla prossima canzone, e ditemi qual è la vostra età mentale. La mia ormai è andata.
1: I

0: È Jennifer Page di Crash su Radio Monte Carlo, mentre ho scoperto che gli juventini a Torino, quando vanno a Torino e passano davanti a un bar che fuori dal locale ha un toro, mi ha fatto anche la foto, anche lì si pestano gli attributi come porta fortuna, è una cosa che proprio non sapevo. Va bene, adesso su Radio Monte Carlo è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le élite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin

0: L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Li Alna, è il padre di una compagna di classe della vittima. Era già stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po' di nuvolosità passeggera, localmente più compatta in Toscana, Umbria e nelle Marche. Al nord, fino a metà giornata, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche rovescio possibile tra Piemonte e Lombardia, specialmente nelle zone settentrionali. Dal pomeriggio ritornerà il sole in pianura padana e lungo le coste, ancora un po' instabile, con il rischio di brevi rovesci o temporali sulle Alpi centrali e orientali. Possibili piogge anche sull'Appennino centrale. Caldo oltre la norma al sud e in Sicilia. Per il Principato di Monaco, cielo sereno poco nuvoloso con una massima intorno ai 23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Space Down Sister di I'm Ive Sanger su Radio Monte Carlo, 7:44 e 7 minuti, scusatemi, ma oggi sono così io. Sono Stefano Gallarini con la voce appunto tracheosa, chiamiamola in questo modo, però perdonatemi, ma va bene lo stesso, anche perché siamo rimasti molto delusi, io e Giulio Corbelli che è in regia, perché non siamo stati invitati al matrimonio a Palermo, ecco, da Dua Lipa e Callum Turner, anche perché non volevamo finire così in mezzo a fissi come i manifesti che sono stati appunto posti dalla popolazione di Palermo, perché si sono molto arrabbiati, hanno detto Palermo comunque sia non è in vendita, non è in affitto, la nostra piazza non è il vostro salotto, Palermo non è per i ricchi, le solite cose che succedono. Era successo anche l'anno scorso per Jeff Bezos, che aveva bloccato una parte di Venezia e di conseguenza insomma chi ci vive in una città poi disagi ci sono, e così anche per Palermo. I cittadini contestano che Piazza Croce dei Vespri e altre aree sono state chiuse per l'evento, poi chi abita da quelle parti ha dovuto tenere le persiane abbassate e firmare addirittura accordi di riservatezza. Io e Giulio stavamo guardando, nel caso così volessimo affittare Piazza Santa Croce, il costo dovrebbe essere sulle 10.000 sterline, quindi possiamo così permettercelo, non so quando, ma prima o poi, e altri 10.000 euro pare che siano stati versati per chiudere la Galleria Moderna, che è sede del cocktail al quale non siamo stati invitati. Ci sarà probabilmente anche il vero e proprio ricevimento, forse col concerto di Elton John, perché tutto si concluderà domani a Villa Val Guarnera, che è bellissima bagheria. Vediamo un po' come andrà la situazione, se davvero poi Elton John si metterà a cantare, perché sappiamo che ha qualche problema, l'ha anche detto sulle esibizioni dal vivo. Hanno speso comunque soltanto 1,5 milioni di euro, questo è se volete appunto fare anche voi la stessa cosa, magari scegliendo un'altra città. Come stanno vivendo i cittadini di Palermo in questo momento questo matrimonio, insomma, così contestato da una parte e ben visto dall'altra? Se volete il 342 41 41 762, sappiamo di avere molti ascoltatori proprio da quella bellissima città.

Robin Ficchi, la sua Lost Without You su Radio Monte Carlo. Stava parlando di Palermo, insomma, dei palermitani che si stanno lamentando con tanto di cartelli affissi per il matrimonio di Dua Lipa, perché comunque alcune parti della città sono bloccate almeno per un certo periodo, e quindi insomma questo matrimonio sta creando qualche dibattito. È vero che il sindaco della città ha detto sicuramente è così, insomma, la galla difende però l'evento, riconosce i disagi, però ha sottolineato anche il fatto che c'è un ritorno d'immagine internazionale per Palermo. Non so se Bezos, essendosi sposato invece a Venezia non è che ne avesse bisogno più di tanto. Palermo è conosciutissima indubbiamente, ma rispetto a Venezia, fra le città diciamo d'arte più visitate, vince Venezia rispetto a Palermo, senza togliere niente alla città siciliana, assolutamente. Però è vero che in questo modo si torna in auge anche Palermo e fa venire voglia di andarla a visitare, e se potete farlo fatele. Io ci sono stato più di una volta, tra l'altro con amici palermitani. La cosa più bella, come sempre, è essere accompagnati dalle persone che vivono quel posto, che quindi sanno dove potervi portare e farvi vedere le cose più belle e quelle meno belle, sicuramente molto interessanti, ma non conosciute come le altre.

0: Su Radio Monte Carlo, chiudo con la questione Palermo, il matrimonio, disagio o meno, insomma, i cittadini palermitani. Un'ascoltatrice dice bisognava chiedere a tutti i cittadini se fossero d'accordo o meno, sarebbe impossibile perché costerebbe di più, insomma, questo sondaggio, diciamo. E invece i palermitani ci stanno scrivendo cose molto accoglienti. Ad esempio, l'ultimo messaggio che ho ricevuto: qualche giorno di disagio è un piccolo prezzo se in cambio Palermo torna al centro del mondo per la sua bellezza e non per la cronaca nera. Quindi i fari accesi in modo internazionale sulla città raccontano finalmente una Palermo che amiamo.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart, in programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Super conveniente Natale!
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
0: Only goal.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Alle 8.35 su Radio Monte Carlo Secrets. Allora, quante volte voi avete contattato un servizio clienti magari con una chat scrivendo e la prima cosa che scrivete è assistente umano perché non volete parlare con i bot che di solito non capiscono minimamente cosa volete chiedere, nel senso che se è una cosa facile l'avete già trovata voi la risposta perché andate a cercarla su internet e di solito si trova. Invece si chiama il servizio clienti quando si ha un problema un po' più complesso, che a volte è difficile anche da spiegare, per cui quando lo devi scrivere in una chat diventa complicatissimo. Comunque sia, ormai i bot, cioè i robot, chiamiamoli così, quegli assistenti virtuali che fanno lavoro per voi, sono sempre di più. E secondo Cloudflare i bot hanno raggiunto il 56% del traffico su internet globale. Voglio dire che a fare le ricerche in rete sono molto di più gli stessi bot, quindi digitali, le intelligenze artificiali per capirci, che gli esseri umani. In alcuni momenti recenti si è arrivati addirittura al 62%. Pensate che avevano previsto che questo sorpasso sarebbe arrivato soltanto nel 2027, invece l'esplosione degli agenti di intelligenza artificiale ha fatto in modo di raggiungere già questo dominio. Gibilterra ha oltre il 90% del traffico generato da bot e Singapore e Iran oltre il 75%, adesso poi che è tornata anche la possibilità di navigare. La cosa curiosa è che noi non ce ne rendiamo conto, ma questo utilizzo costantemente della rete è sempre più fatto da elementi digitali, ma noi abbiamo un primato, e questo almeno ci fa piacere, perché siamo quelli che stanno di più online, quindi i bot stanno pochissimo, il tempo di fare una domanda e di avere una risposta, e invece gli esseri umani ci stanno molto di più. Tutto questo però che cosa comporta? Le statistiche di traffico, perché i banner pubblicitari vengono letti più dai bot che dagli esseri umani, e quindi questo fa poco cambiare le regole del gioco, e quindi anche da quel punto di vista bisogna mettere testa.
1: 1, 2, 3.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: bacio è un segnale che indica tante cose, guai quando non c'è. Questa giovanotte li baciami ancora su Radio Monte Carlo. Se si fossero conosciuti sicuramente gli avrebbe fatto una domanda e l'altra persona, Elon Musk, avrebbe forse anche risposto. Tra poco ascoltiamo la domanda.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

La prossima navicella per Marte parte domani alle 15.30 per restare su poi tipo un po', no, perché quello è l'idea, no, Elon Musk, di andare a colonizzare Marte, perché pare che di vita non ce n'è, magari c'è stata una certa forma di vita, perché quando si parla di vita nello spazio dobbiamo sempre capire che non è detto che sia come la nostra, può essere anche un batterio, può essere una cosa che non vediamo a occhio nudo, è comunque vita assolutamente, anzi batteri e virus purtroppo sono vita che ci rompono anche le scatole, alcuni fanno bene, alcuni batteri per esempio, però i virus di solito è meglio non trovarli, e la paura è sempre quella, quando vai a vedere dei posti sconosciuti nello spazio, la paura è di portarti indietro sulla Terra qualcosa che non avresti mai dovuto portarti. Avete visto Alien per caso? Quindi non so, qua, tutti questi pensieri, quanta voglia faccia venire di andare veramente a colonizzare Marte, non è che ne avrei così tanto. Sto bene qua, la Terra ha i suoi difetti, i suoi problemi, quello sicuramente.

0: Bruce Springsteen che sta andando in giro per gli Stati Uniti con il suo verbo a raccontare il suo pensiero su quello che sta succedendo. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Monte Carlo con Dancing in the Dark. Non so se mi avete mandato la foto di un croccante con le mandorle che state facendo in questo momento, ma è una delle mie cose preferite. Per cui adesso quando l'hai preparato lo devi spedire, tanto si riesce, è abbastanza solido per reggere. Ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno.

0: tutti, Digicom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line. Maniaci della qualità.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po' di nuvolosità passeggera, localmente più compatta in Toscana, Umbria e nelle Marche. Al nord, fino a metà giornata, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche rovescio possibile tra Piemonte e Lombardia, specialmente nelle zone settentrionali. Dal pomeriggio ritornerà il sole in pianura padana e lungo le coste, ancora un po' instabile, con il rischio di brevi rovesci o temporali sulle Alpi centrali e orientali. Possibili piogge anche sull'Appennino centrale. Caldo oltre la norma al sud e in Sicilia. Per il Principato di Monaco, cielo sereno poco nuvoloso con una massima intorno ai 23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova si resta in coda per un cantiere tra Genova-Bolzaneto e Busalla procedendo in direzione Milano. Code sulla A21 Torino-Brescia tra Casteggio e Broni-Stradella procedendo in direzione Brescia. Un veicolo ha perso il carico sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Rallentamenti sulla statale 534 di Cammarrata e degli Stombi tra Stombi e Doria in direzione della statale 5 di Castrovillari. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 1 via Aurelia a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

La voce di Vanessa Williams che apre la terza ora insieme a me. Io sono Stefano Gallarini qui su Radio Monte Carlo, 9 e 7 minuti. Questa è Save the Best for Last. Ogni volta che ascolto questa canzone, il titolo dice di tenere la cosa migliore alla fine, no? Non c'è niente da fare. Quando io sento questa canzone che parla di tutt'altro, io penso al cibo invece. Voi siete di quelli che tiene l'ultimo boccone, la cosa più buona come ultimo del piatto prima di terminare? E poi qualcuno di fianco a voi ve la mangia? Non mi è mai successa questa cosa, che voi tenete appunto alla fine il pezzo migliore, quello che volete godervi, perché dopo sapete che finito quello il piatto è terminato, quindi dovete ordinare qualcosa o semplicemente avete finito la vostra cena o pranzo che sia, e poi c'è qualcuno, i buontemponi, no? Quelli che prendono dal piatto degli altri. C'è per esempio una persona dello spettacolo, non voglio fare il nome per la verità, che ha proprio questo vizio, lo fa sempre, e quando ci mangi insieme prende sempre dal piatto degli altri. È proprio un suo modo di fare, anche un po' goliardico. Ecco, immancabilmente quando ti toglie invece il boccone che tu avevi tenuto proprio come ultima cosa, l'ultima patatina fritta per esempio, no? E allora è quella cosa che ti permette di dire, che ti dice: ma lo prendo io, chi vuole il boccone, no? Sapete, del prete si chiama anche così, ma quando l'avete nel vostro piatto deve rimanere vostro. È quella cosa finale, il meglio, per gustarvi il piatto più buono della vostra vita e gustarvi l'ultimo boccone. Invece no, c'è qualcuno che ve lo ruba, diciamo così. Non fatelo mai. E se lo doveste fare a me, io divento pazzo per una cosa del genere, perché io me lo coccolo, lo guardo e io sono fatto così. Adesso c'è

Mi piace molto quando una canzone, quando viene riadattata, diciamo così, viene fatta una cover a un testo totalmente diverso rispetto al testo originale della canzone, è proprio un'altra cosa, la vena poetica di chi scrive Zucchero. In questo caso qui su Radio Monte Carlo con Indaco dagli occhi del cielo, vi raccontavo dell'ultimo boccone, a parte che c'è un ingegnere, credo, dice: in economia l'utilità marginale o utilità dell'ultima dose è la più bassa o inferiore, come confermano i grafici, cioè il famoso ultimo boccone sarebbe quello peggiore, tra virgolette, ma noi non stiamo parlando di quello, stiamo parlando del fatto di tenerci la cosa migliore come ultima, e si parlava di cibo in quel caso, e quindi l'ultimo boccone che ci fa assaporare tutto, no? E qualcuno tende a rubarlo, ci sono le persone che lo fanno, ecco, non fatelo, ve lo dico, con gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché se dovessi leggere tutti i messaggi che sono arrivati, abbiamo persone che sono disposte a tutto per evitare quel furto, tipo anche inforchettare la mano che sta cercando di portare via l'ultimo boccone al piatto di altre persone. Quindi evitatelo assolutamente, non è educato, ma poi potreste anche farvi molto male visto quello che avete scritto nei vostri messaggi. Grazie per la vostra presenza, e adesso c'è quella di Phil Collins.

0: si ascolta sempre Phil Collins, insomma, dai Genesis in poi è uno di quelli che è diventato grande anche lasciando un gruppo così popolare e famoso. Non è solo lui, ce ne sono altri, però ce ne sono altri invece che dopo aver lasciato i gruppi non hanno avuto lo stesso successo. Ognuno, insomma, ha il suo talento.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

La voce di Alicia Keys, meravigliosa, non come quella mia oggi, comunque va bene così. 9.32 qui su Radio Monte Carlo. Allora, è successa una cosa incredibile e ha avuto anche successo perché è andato tutto bene. Mi sono informato, qualche giorno fa era apparsa la notizia che per la prima volta al mondo sarebbe stata eseguita da remoto tra Roma e Pechino la rimozione di un trombo neoplastico della vena cava inferiore, una delle procedure più complesse dell'urologia robotica. È avvenuto qualche giorno fa e tutto è andato bene. Ho visto che leggendo poi altri articoli che hanno seguito la vicenda, l'operazione è andata bene. Pensate che il paziente era al PLA Hospital di Pechino e invece il chirurgo Kimbo Wang ha operato da una console robotica all'Istituto Regina Elena di Roma. È la prima esecuzione al mondo di un intervento così complesso in chirurgia robotica e arriva dopo 20 anni di ricerca e di collaborazioni internazionali. C'è stato anche 2 anni fa un test simile con una latenza, perché c'è la latenza, cioè il tempo che passa tra i movimenti del chirurgo e effettivamente quelli robotici della macchina che è dall'altra parte, e parliamo nell'esperimento di 130 millisecondi, che oggi invece è stata ridotta a 5-10 millisecondi, quindi un'inezia, e questo quindi ha potuto accadere. Devo dire che è una grande conquista sicuramente, anche perché è un intervento complesso eseguito a distanza, e questo fa in modo di poter accedere alla possibilità di avere dei chirurghi specialisti anche se non sono lì fisicamente, per cui è un futuro molto interessante da questo punto di vista. Ecco come robotica, intelligenza artificiale e capacità umana, tutte messe insieme, possono raggiungere risultati eccezionali.

0: A volte ce lo domandiamo anche noi, però poi ci sono le belle notizie che così ci rendono la vita ancora più bella. Questa è Irene Grandi su Radio Monte Carlo.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Domenica, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Hungry Eyes su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo questo articolo che riguarda un francese, il fondatore di Smartbox, per la verità si chiama Pierre-Edouard Sterin, ha 52 anni, è un imprenditore con un patrimonio stimato di 1,4 miliardi di euro, ma dovete sapere che lui ha chiesto ufficialmente al Senato francese di cambiare la legge per poter diseredare completamente i suoi 5 figli e donare tutto in beneficenza o spenderseli lui. Cioè lui dice, ma siccome i soldi sono miei, perché devono andare ai miei figli? Datemi un buon motivo. Intanto almeno i miei figli si fanno la loro vita e fanno il loro percorso, se no poi si lasciano andare, sanno che avranno i soldi, anzi non vedranno loro che il padre li saluterà, perché così poi ereditano tutto. Insomma, lui non vuole. Ma in Francia funziona come in Italia, perché c'è la successione necessaria, così si chiama in Francia, e arriva dal codice napoleonico, e quindi 3/4 del patrimonio devono andare obbligatoriamente ai figli, e quindi i figli sono eredi legittimari e non possono essere esclusi, esattamente come succede in Italia. Sapete che noi abbiamo la quota di legittima che tutela i figli e il coniuge, solo una parte di questa quota è disponibile, e l'unico modo tra l'altro per escludere i figli sarebbe l'indegnità a succedere per casi veramente gravissimi. E invece nei paesi anglosassoni le cose stanno diversamente, perché il testamentary freedom, cioè la libertà del testamento, vi permette di lasciare tutto a chiunque, anche per dire a una fondazione oppure a un animale, come è successo. E gli esempi ce ne sono tanti, le fondazioni, non so, Bill Gates ha fatto così, George Lucas, Mark Zuckerberg, tutte persone che hanno deciso di fare in modo di tenersi il proprio patrimonio o spenderlo come meglio credono e lasciare pochi soldi ai figli, magari l'essenziale per farli studiare, andare avanti, ma non di più. Non so se questo impegno per Pierre-Edouard Sterin di convincere il Senato a cambiare la legge funzionerà, però certamente è un passo da considerare.

0: Speriamo che si riprenda Billy Joel, che ha scoperto insomma di avere una malattia che non gli permette di avere ancora concerti. Qualche problema c'è sicuramente, quindi per adesso li ha interrotti, ma speriamo che le cose insomma vadano meglio per lui, visto che se n'è accorto e come sempre quando si accorge dei problemi si possono anche trovare i rimedi. The River of Dreams è l'ultima canzone che avete ascoltato con me, io sono Stefano Gallarini e grazie per avermi sentito anche con la voce così messa un po' male, questa tracheite si è fatta palese, domani andrà sicuramente meglio. Grazie a Giulio Corbelli che è stato in regia, grazie a voi naturalmente, tra pochissimo Erina Martelli come sempre, ma prima ci sono le notizie, a domani alle 7 vi aspetto, ciao!
1: Grandi match in vista? Guardali con Comet! Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee, che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del pontefice, dopo l'Africa, Papa Leone XIV, approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granada.

Che bella notizia che abbiamo avuto quando abbiamo letto che Céline Dion pare stare meglio. Veramente sono felicissima. Tornerà a fare concerti, a fare musica nuova. Intanto nel 1996 era uscito questo album meraviglioso dal titolo Falling Into You, e questa era proprio la title track ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Un giorno, buon sabato 6 giugno, buon tutto. Alle 10:06 minuti, io sono Erina Martelli. Rimane il nostro Giulio Corbelli in regia. Siamo insieme fino alle 13 per raccontarci di tutto e ovviamente dobbiamo chiacchierare un po' del Roland Garros con il nostro Flavio Cobolli, che è finito in finale con Alexander Zverev in questa maniera triste, perché purtroppo Arnaldi non ce l'ha fatta a giocare alla semifinale. Veramente un gran peccato ieri sera. Poi un po' di curiosità sulla finale di questo pomeriggio delle donne. Poi abbiamo la Formula 1, si gioca in casa in questo weekend perché siamo nel Principato di Monaco, e tante altre diciamo notizie che arrivano dal mondo del calcio. Ci si prepara i mondiali, ahimè noi non ci siamo, però i mondiali ci saranno e ci sono delle curiosità da quel mondo lì. La nostra musica nuova con Gaia, i ritmi brasiliani.

Tuesday, Jazz Glean su Radio Monte Carlo alle 10.14. Allora, ogni volta che c'è un grande torneo di tennis ci sono sempre delle favole che nascono intorno ad alcuni giocatori, cioè delle storie che non sembrano vere e che invece lo sono. Per esempio abbiamo avuto Arnaldi, che è arrivato a un passo dal giocare la semifinale di un torneo così importante, del numero 100 e passa del mondo, purtroppo un malore l'ha fermato. Cobolli, che si ritrova alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam, e poi questa ragazza polacca di 24 anni, si chiama Maja Halinska, e lei all'inizio della sua carriera era considerata una tennista molto promettente, poi ha avuto un problema di depressione, un problema talmente grave che per un po' ha smesso di giocare, ha poi ripreso, non ha trovato sponsor, quindi l'abbiamo vista giocare innanzitutto partendo dalle qualificazioni, sempre con vestitini diversi, appunto perché lo sponsor non ce l'ha, e poi ha raccontato che non sapeva come pagare l'albergo, perché non l'hanno ancora pagata ovviamente per le partite che ha vinto a Roland Garros, però l'hanno aiutata a pagare la camera d'hotel al momento, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Giocherà oggi alle 15 contro Andreeva.

0: La più bella canzone del gruppo americano The Cars, questa Drive su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Taranto, c'è una coda di 3 km tra Castel San Pietro e Imola per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Super conveniente Navitalia.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

Cannot Touch You da Michael Bolton, Radio Monte Carlo alle 10.26. Facciamo un po' di gossip perché ci sono un sacco di notizie in questo periodo. Già calcolate che siamo pieni di superstar che arrivano dall'estero, che sono in vacanza proprio in questi giorni in Italia. Per esempio Dua Lipa. Poi approfondiremo la questione del suo matrimonio, la festa, Elton John che dovrebbe arrivare. Però è stata tappezzata a Palermo di manifesti in cui hanno scritto che praticamente la città non è roba sua, perché si sono i cittadini un po' infastiditi per tutte le zone bloccate appunto per i festeggiamenti, però sono stati tolti questi manifesti e sembra che il problema non ci sia più. E invece ce ne sono di problemi a proposito delle proteste di LeBron James, che è in vacanza a Capri, era sulla sua barca. Ci sono delle foto molto suggestive in cui lui gioca a golf sul ponte del suo yacht e queste palline finiscono ovviamente in acqua vicino ai faraglioni. Giustamente si è voluto sapere se queste palline sono fatte di materiale biodegradabile o se qualcuno si è disturbato ad andarle a raccogliere. Poi abbiamo Sinner in vacanza in Sardegna con la fidanzata. In questo caso la quota estera è proprio formata dalla sua fidanzata Laila, che è danese. Pare che lui abbia visto in Gallura una villa molto bella che vorrebbe acquistare. Non sappiamo però che cosa abbia in mente in questo periodo Sinner. Non sappiamo neanche se stia seguendo le partite degli italiani che sono impegnati proprio in questo periodo e lo sono stati anche al Roland Garros. E infine Alice Campello e Alvaro Morata, che sono tornati insieme, sono stati fotografati mentre si tenevano per mano, quindi tutte le chiacchiere che riguardavano l'ennesima riconciliazione di questi due ragazzi che sono genitori di 4 bambini non erano chiacchiere, è vero, loro l'hanno confermato, hanno detto che sono felici, stanno bene insieme, quindi questa volta speriamo che duri.

di Monte Carlo con Mercy, lui era Shawn Mendes. Altre notizie curiose che leggiamo in giro hanno a che fare per esempio con la prima libreria a Oxford specializzata in romanzi romantici e fantastici, il genere viene chiamato romantasy e sta andando benissimo. È curioso però che apra una libreria che vende solo quel genere di libri. In generale non credo esistano poi così tante librerie specializzate in un unico genere. Si chiama Bad Girl Books, sta per aprire appunto, e dobbiamo anche dire che ci sono per cominciare 2000 titoli, e questa è una delle notizie che ci ha trovato la nostra Rebecca Papi. Tenete conto però che il romantasy è uno dei generi che sta andando alla grande anche da noi, un po' per merito di TikTok, però questi romanzi in cui c'è la storia romantica tra due ragazzi in cui però succede praticamente di tutto, una cosa un po' mutuata forse da tanti drami coreani, piace tanto. Style Council, questo è Shout to the Top.

0: sabato di Radio Monte Carlo con la nostra musica. Prima si parlava della reunion tra Alvaro Morata e Alice Campello. Sapete che c'è una canzone che sarebbe perfetta per loro, per tutte le coppie che hanno momenti di allontanamento e che poi si ritrovano? La canzone sta per arrivare.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Prima però vi racconto di rifiuti a risorse preziose. A Londra un innovativo progetto di recupero sta salvando legno, mattoni, vetro, acciaio e altri materiali provenienti da demolizioni e cantieri, destinandoli a nuovi utilizzi invece che alle discariche. L'iniziativa, chiamata Yes Make, ha dato vita al più grande centro britannico dedicato al riuso dei materiali edili, promuovendo un modello di economia circolare che riduce gli sprechi e valorizza il patrimonio della città. Oggetti e materiali con una storia alle spalle vengono così trasformati in nuove risorse, dimostrando come creatività e sostenibilità possono andare di pari passo nella costruzione delle città del futuro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

per le coppie che si prendono e si lasciano. Ancora tu, Lucio Battisti, su Radio Monte Carlo. Parliamo di mondiali che stanno per cominciare giovedì e una delle notizie che leggiamo è che la FIFA ha vietato la vuvuzela. Vi ricordate questa trombetta molto particolare, lunga, che abbiamo scoperto in Sudafrica nel 2010, quando ci sono stati là i mondiali? Questo ronzio fortissimo era ovunque. Insomma, ci si era preparati per questi vuvuzela anche per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e invece no, la FIFA ha detto che non se ne parla. In più hanno vietato altri strumenti che emettono rumori troppo forti, tipo fischietti, trombe ad aria compressa, altoparlanti. Chi non rispetterà le regole potrà essere allontanato dallo stadio o addirittura gli si impedirà di entrare. Poi c'è Julio Velasco, lo leggiamo da Vanity, che ha voluto parlare di Roberto Baggio. Vi abbiamo raccontato del libro di Roberto Baggio in cui lui per l'ennesima volta ha parlato del rigore sbagliato durante i mondiali del 94 negli Stati Uniti, che per lui è un trauma talmente forte che ci pensa tutti i giorni. Ma Julio Velasco, che è un grande, lo sapete, e diciamo è un filosofo un po' tra gli allenatori di pallavolo, ha detto che lo sport è questo, lui non dovrebbe pensarci più, anzi, dice, la dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovani che questo può succedere anche ai grandissimi, la deve vivere come una possibilità, non come una cosa negativa. Cioè insegnare ai giovani che non sono dei falliti se sbagliano. Del resto lo cantava anche De Gregori. Succede in tutti i campi, ha detto Velasco. Guardate il pattinatore Ilja Malinin. È la vita, questa idea di perfezione è terribile. L'abbiamo visto alle Olimpiadi di Milano Cortina, favoritissimo Ilja Malinin, eppure ha inanellato una caduta dietro l'altra. Poi ha parlato ancora, citato ancora le frasi che lo hanno reso una leggenda, Velasco, tipo chi vince festeggia, chi perde spiega, bisogna saper giocare male, possiamo soffrire ma non subire, e ha anche detto che secondo lui fare l'allenatore di calcio è difficile perché i giovani calciatori si perdono spesso per l'impatto dei tanti soldi, problemi che in altri sport non ci sono. La nostra musica con Somber, questa è la bellissima Potential.

0: Cloud9, Jamiroquai su Radio Monte Carlo. Arrivano i consigli per il cinema e poi le news del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
0: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra. Chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

di Michael McDonald per Sweet Freedom su Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 11 del nostro sabato 6 giugno. Io sono Erina Martelli e quotidiano.net qualche giorno fa ha pubblicato un articolo riassumendo tutti i modi in cui si potrebbe realmente risparmiare su un volo. Hanno preso tanti studi, li hanno incrociati e hanno stabilito delle regole che sembrano funzionare e anche quelle che assolutamente non funzionano. Per esempio, usare la VPN per far sembrare di essere in un altro paese, no, perché ci sono programmi che fanno vedere benissimo la nostra provenienza. Ci sono i portali che hanno il GDS, cioè il Global Distribution System, che sono cervelloni informatici che garantiscono la coerenza dei prezzi ovunque nel mondo, quindi niente da fare. Invece funziona prenotare un volo tra 34 e 86 giorni prima. Si può arrivare tra il 15 e il 25% del risparmio. Viaggiare in hub meno costosi come Dublino e Madrid, si potrebbe aggiungere un piccolo volo di collegamento e ridurre di un quarto il costo di un volo. Ancora, prenotare di martedì o mercoledì a volte funziona, questo perché la domanda in questi due giorni è più elastica, perché ci sono i businessmen che mai prenotano in questi due giorni. Loro prenotano in generale quando devono viaggiare per forza a qualsiasi prezzo e normalmente questi giorni non sono né il martedì né il mercoledì. Self connection potrebbe essere un altro modo per risparmiare, ma è un po' complicato perché si assembla il viaggio comprando biglietti separati da vettori diversi invece di un unico pacchetto, si risparmia fino al 35%. E poi si scopre che funzionano tantissimo le aste per gli upgrade. Io questo non l'avrei mai detto, ma sembra che

Il 44,7% dei viaggiatori a cui viene proposta quest'asta alla fine accetta. In questo caso si passa dalla classe economy alla premium business, spendendo molto di meno di quanto si spenderebbe. La nostra musica con Intermezzo Bianco è la nuova di Max.

Station of Life di REM su Radio Monte Carlo alle 11.15. Tutti i siti di notizie riportano questa dichiarazione di Anthropic, che è una delle aziende leader dell'intelligenza artificiale. In pratica, gli ingegneri di Anthropic propongono di valutare una pausa globale e coordinata nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Per quale ragione? Perché hanno paura che si arriverà al punto in cui l'intelligenza artificiale potrà migliorare se stessa, progettando modelli successivi con un intervento umano sempre più ridotto, e ancora peggio, che gli umani non saranno più in grado di capire perché questi sistemi diventano sempre più potenti. Vorrebbero una pausa globale e condivisa. Qualcuno parla invece di un interesse commerciale da parte di Anthropic con questo allarme, perché dicono alla fine presentano la loro intelligenza come così tanto pericolosa, che significa che è straordinariamente potente, quindi la migliore di tutte, che è quella che alcuni già pensano. La nostra musica, con questo successo di qualche anno fa di Donna Lewis, si intitola I Love You Always.

0: Monte Carlo, attenzione automobilisti che siete sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 2 km tra Frosinone e Ceprano per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli

0: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sister Sledge, All American Girls su Radio Monte Carlo. Parliamo allora del nostro Gran Premio di casa, il Gran Premio di Monaco, che peraltro seguiremo domani con il nostro Jerry Romano e Marco Porticelli qui nel pomeriggio. Perché gli orari sono questi: abbiamo le qualifiche questo pomeriggio alle 16 e domani alle 15 ci sarà la gara. Avrete sentito che Lewis Hamilton sembra andare molto bene con la sua Ferrari, ha detto che hanno fatto un ottimo lavoro con la squadra e che pensa che ci sia ancora tanto potenziale da estrarre dalla vettura, quindi vedremo. Ha anche usato il simulatore, guardate un po'. Poi, la conoscete la storia del diamante della Jaguar? Era il 2004, quindi 22 anni fa, al Gran Premio di Monaco c'era la Jaguar di Christian Klien, che a un certo punto ha avuto un incidente e questo diamante, che era incastonato in pratica sul muso della monoposto, è sparito. Uno dei manager della Jaguar ha detto che lui ha pensato immediatamente al diamante prima che all'incolumità del pilota, pensate un po'. Però ancora ad oggi non si sa che fine abbia fatto questo diamante, perché la teoria più diffusa è che se lo sia intascato uno dei commissari di gara, ma in realtà anche guardando le immagini non si vede il diamante volare. Qualcun altro pensa che invece riposi in fondo al mare come il gioiello del Titanic. Poi una curiosità invece che ha a che fare con gli yacht al porto di Monaco, so che ne avete già chiacchierato questa mattina con il nostro Stefano Gallarini, però una curiosità è che non possono uscire prima della fine dell'evento, alle 19 di domani. Fino a quell'ora sono ostaggio appunto del porto di Monaco. Ci sono tantissime richieste che non riescono ad essere accolte. Intanto devono pagare una pratica di 300 euro l'una e poi la precedenza viene data a chi è legato alla Formula 1 direttamente, al Gran Premio o agli sponsor. Se restano altri posti vengono messi praticamente in vendita. La nostra musica con Carry On di Jungle.
1: No.

I Won't Let You Go, James Morrison su Radio Monte Carlo. Ci sono diverse realtà legate al turismo in Gran Bretagna che ce l'hanno con il Servizio Meteorologico Nazionale, perché pare che sui telefonini in Gran Bretagna compaia in alto l'iconcina che, se c'è soltanto una mezz'oretta di pioggia, fa vedere appunto una nuvola con la goccia. Loro dicono: scusate, ma non state specificando se è una mezz'ora di pioggia, se la pioggia è di notte. E si scopre che il 70% delle persone che decide una gita in giornata lo fa a seconda del meteo, quindi tanti vengono scoraggiati appunto da quella goccia di pioggia che in realtà permetterebbe tranquillamente di fare la gita, e queste realtà turistiche non ci stanno.

0: In Excess su Radio Monte Carlo ci sono canzoni che hanno storie veramente strane. C'è una canzone, per esempio, scritta nel 77 da Neil Young e anche pubblicata alla fine, che non aveva però lui preso tanto in considerazione. Poi una delle sue coriste, una cantante che aveva fatto la corista per lui, l'aveva ascoltata per caso e aveva detto: ma questa canzone è stupenda. E lui le ha detto: guarda, te la regalo. Lei l'aveva pubblicata, aveva avuto un successo enorme, tant'è che in pochi sanno che si tratta di una cover. E proprio questa cover stiamo per ascoltare.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Domenica, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No.
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

È proprio questa la canzone di Neil Young che Nicolette Larson ha portato a successo, Lara Love, su Radio Monte Carlo. C'è uno psichiatra spagnolo, si chiama Sergio Benavente López, che ha voluto studiare perché a volte abbiamo delle canzoni fisse in testa. Se poi è una canzone che non ci piace, ammettiamo che diventa un grosso problema. Insomma, lui ha detto: di solito è un frammento che dura tra i 15 e i 20 secondi, e la questione è che se la melodia è semplice e ripetitiva, il cervello tende a riproporre sempre e sempre, per quello che può diventare un'ossessione. Come fare a liberarsene? Bisogna ascoltare tutta la canzone, almeno ci liberiamo del singolo frammento, ascoltare un'altra canzone concentrandoci, oppure fare un'attività impegnativa, perché quando siamo impegnati in qualcosa che ci impedisce di distrarci, non c'è più quella canzone, quel ritornello che entra nella nostra testa e non se ne va più. Dicevamo che ci sono canzoni più adatte di altre a diventare ossessive nel nostro cervello. Per esempio, che ne dite di questa, che è Special di Lizzo?

Carmen Consoli su Radio Monte Carlo. Abbiamo tanto parlato giustamente del Gran Premio di Monaco che è previsto per questo weekend, però c'è anche la MotoGP in Ungheria. Avevamo un Marc Marquez molto sofferente, tuttora lo è, eppure sarà in pole position. Primo Marc Marquez, poi Pedro Acosta e quindi Fermín Aldeguer, un terzetto tutto spagnolo. Al quarto posto Fabio Di Giannantonio, quindi Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sesto. Gli orari del Gran Premio di Ungheria sono questi: oggi alle 15 avremo la sprint e domani alle 14 ci sarà la gara. Sempre Marc Marquez è stato molto criticato ultimamente perché non ha partecipato a qualche riunione sulla sicurezza dei piloti e lui ha detto: ma se devo fare i video per TikTok poi non ho tempo di fare anche quello. Ma poi ha specificato che intendeva dire che gli impegni sono tanti. Ci sono appunto anche i video di

0: Canzone meravigliosa questa di Toc Toc, era It's My Life su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silveira, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, non le mie sono.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Monte Carlo, questa era Tracy Chapman con Baby Can I Hold You. Io sono Erina Martelli, in questo sabato a quest'ora lo sapete che abbiamo la nostra rubrica Ispirazioni. Visto che domani sarà l'anniversario della nascita di Prince, uno che ha sempre avuto il coraggio di essere se stesso, Ispirazioni di oggi proprio a questo è dedicata, cioè al coraggio di essere se stessi. Ecco qui il testo. Ci vuole coraggio per essere se stessi, molto più coraggio di quanto sembri, perché il mondo spesso non ci chiede chi siamo davvero. Ci chiede di essere comodi, facili da capire, facili da amare, facili da incasellare. Ci chiede di abbassare il volume della nostra voce, di smussare gli angoli, di nascondere le ferite, di sorridere quando vorremmo piangere, di diventare una versione più accettabile di noi. E così un po' alla volta impariamo a tradirci. Ci scusiamo per la nostra sensibilità, per i nostri sogni, per il nostro modo di amare, di cadere, di rialzarci. Ma arriva un momento nella vita in cui non si può più fuggire da se stessi. Un momento in cui capiamo che non siamo nati per piacere a tutti. Non siamo nati per essere perfetti. Non siamo nati per diventare la copia sbiadita di quello che gli altri si aspettano. Siamo nati per essere veri e la verità a volte trema, ha paura, si sente fuori posto, cammina con le cicatrici in vista, ma è viva. Essere se stessi non significa non cambiare mai, significa cambiare senza perdere l'anima, crescere senza rinnegarsi, amare senza cancellarsi, restare gentili senza diventare invisibili. Significa guardarsi allo specchio un giorno e smettere di chiedere perdono per la propria luce, perché ognuno di noi porta dentro qualcosa che non può essere copiato, una voce, una storia, una ferita, un desiderio, un modo unico di attraversare il mondo. E forse la libertà comincia proprio lì, quando smettiamo di domandarci se saremo abbastanza per gli altri e iniziamo a chiederci se stiamo ancora essendo abbastanza fedeli a noi stessi. Non sarà sempre facile. Qualcuno non capirà, qualcuno si allontanerà, qualcuno proverà a farci sentire sbagliati. Ma perdere chi ci voleva diversi non è sempre una perdita. A volte è l'inizio del ritorno a casa, perché la casa più importante non è un luogo, è il punto esatto in cui smettiamo di scappare da ciò che siamo. E allora sì, sii te stesso, con la tua voce, con le tue fragilità, con i tuoi sogni troppo grandi e le tue paure troppo umane. Sii te stesso anche quando tremi, perché il mondo non ha bisogno di un'altra persona perfetta, ha bisogno di persone vere, di cuori accesi, di anime che abbiano il coraggio di dire finalmente io sono qui.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ad avere il profumo dell'estate, questa Love in Easy, Rex Orange County su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e 13 minuti, ci stiamo preparando alle vacanze al mare, molti di noi lo stanno facendo, però c'è la questione dei prezzi nelle spiagge italiane. Altro Consumo ha fatto la classifica di alcune spiagge tra le più famose per capire quanto possa costare un ombrellone con due lettini. Allora, di queste spiagge, cioè di quelle che sono state studiate, sono 10, Lignano Sabbia d'Oro è quella che costa meno, 157 euro, questo è il costo a settimana per uno spazio nelle prime 4 file, e poi si arriva invece alla spiaggia che costa di più, che è quella di Alassio, 340 euro.

0: Radio Monte Carlo, questo era George Michael. Abbiamo notizie di viabilità sulla 1 perché la Milano-Napoli verso Napoli ha un incidente nel tratto tra Frosinone e Ceprano. Si segnalano 6 km di coda e si viaggia su una corsia. Si consiglia a chi è diretto a Napoli di uscire a Frosinone e di rientrare a Ceprano. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
21: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
22: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
22: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Stay di Jackson Browne su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 27. Parliamo ancora della finale di domani del Roland Garros tra il nostro Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Zverev ha detto che è stato un torneo folle, che però lui si interessa soltanto al suo prossimo avversario. Per quanto riguarda Flavio Cobolli, lui ha parlato proprio di Zverev, perché i due sono amici, si frequentano quando possono, anche al di là dei tornei, ma dice: non ci sarà amicizia che tenga. Io avevo visto l'ultima partita tra i due e aveva vinto Cobolli proprio a Monaco di Baviera, ma subito dopo c'è stata la rivincita di Zverev, quindi speriamo che sia una partita interessante. Ancora una volta grandissimo dispiacere per Matteo Arnaldi, che non ha potuto giocare nella semifinale perché non è stato bene. A proposito di gente che non sta bene, sappiamo anche di Vasseur, che non sarà nel box della Ferrari a Monaco perché ha avuto un malore. La Ferrari ha detto che è soltanto questo che farà sapere, magari avrà preso un virus anche lui tra i tanti che girano. Poi ci sono notizie che hanno a che fare con i cani al Roland Garros, nel senso che sono diventati talmente tanti che hanno deciso di avere un concierge solo per i cani, perché ci sono tutte delle regole da seguire che cambiano da paese a paese, e quindi area per i cani dei campioni e concierge dedicato a loro e a tutte le loro esigenze.

Radio Monte Carlo, ci sono canzoni che diventano manifesti di certe situazioni, per esempio Tra te il mare di Laura Pausini potrebbe essere una canzone sulla difficoltà di vivere una storia a distanza, e poi ci sono le tantissime canzoni dedicate alle dipendenze chimiche, per esempio. Cynthia Phillips, che faceva parte del trio delle Wilson Phillips, aveva un grosso problema di dipendenza dall'alcol e dalla droga e aveva deciso di seguire la terapia dei 12 passi. Una delle cose che vengono sempre ripetute è che si fa appunto un passo alla volta, nel senso che si tenta di resistere per quel giorno e poi domani si vedrà. E appunto per questo la canzone che ha cantato col suo gruppo è diventata un po' il manifesto di tutte le volte che si tiene duro per superare una situazione. Tieni duro per un giorno e poi vedrai, ci sarà un altro giorno e un altro ancora. La canzone è proprio questa ed è Hold On.

0: sabato di Radio Monte Carlo, ancora notizie di viabilità sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Adesso sono 7 i chilometri di coda e poi sulla 9 Como-Chiasso verso la Svizzera ci sono 4 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana. Al solito, prudenza e buon viaggio.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti Carrefour.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
0: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

Leone Ricci su Radio Monte Carlo. Davvero il cinema è così tanto in crisi? Ne ha scritto il Guardian, ha riportato un'opinione di Matt Damon che dice che secondo lui è in corso un processo di instupidimento del cinema per andare incontro al pubblico. Però poi è arrivato uno studio britannico in cui i ragazzi della generazione Z hanno detto che il cinema è molto influente per la loro vita e anzi considerano il cinema più influente dei social, per esempio. Il doppio di loro ha detto che è più influente dei social, quindi direi che c'è ancora futuro per il cinema. Forse sarà amato in un altro modo, ma evidentemente sarà sempre amato. La nostra musica con So Easy di Olivia Dean.

0: sì, applausi tutti meritati per Eric Clapton nella sua Layla, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, in versione live e acustica. L'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Giulio Corbelli che ha curato la regia. Adesso arriva Drive Up, poi le news del TGCOM 24 e poi Serte con Marco Porticelli. Ci si risente domani dalle 10. Bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Genesis, il brand di alta gamma del gruppo Hyundai, ufficializza il suo sbarco in Italia. Tre modelli a partire dalla Genesis GV60, un crossover con un look da coupé rialzata e dalla ricarica ultra rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. Un gradino più sopra la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 cavalli. Il vertice della gamma è la Genesis G80, una berlina classica a tre volumi, lunga 5 metri e mossa da due motori elettrici. Skoda ha presentato in anteprima mondiale a Zurigo Epic, crossover urbano 100% elettrico che punta tutto su spazio, efficienza e accessibilità. Un SUV compatto di segmento B, moderno e di ultima generazione. Con un pieno di energia si riescono a percorrere 440 km. Linee pulite, calandra in nero lucido e firma luminosa a T, che sarà un elemento caratteristico anche delle future vetture di Skoda. Lo spazio a bordo non manca, con un bagagliaio da 475 litri tra i più capienti della sua categoria. Nel cofano trova posto un pratico vano per riporre i cavi della ricarica. Lancia ha svelato le prime foto della gamma, crossover di medie dimensioni che si affiancherà alla Y entro la fine dell'anno. Sarà disponibile con motorizzazioni mild hybrid o elettriche. La versione ibrida eroga 143 cavalli, mentre saranno disponibili diverse varianti a zero emissioni. Una da 227 cavalli con un'autonomia di 440 km, una da 242 cavalli con un'autonomia di 740 km e una top di gamma da 370 cavalli con trazione integrale e un'autonomia fino a 675 km. I primi esemplari della gamma sono in fase di collaudo su strada. Gli ordini saranno aperti in autunno. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione, e sull'Iran. Non è una guerra giusta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Il presidente russo attacca ancora le élite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra Starmer, Merz e Macron. Il ministro degli interni del Pakistan è atteso oggi in visita a Teheran. Islamabad, il principale mediatore tra Iran e Stati Uniti. Intanto l'Iran critica gli USA, paese ospitante dei mondiali di calcio, per quello che ha definito un trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni membri della delegazione iraniana a cui è stato negato il visto. La premier Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio. All'alba, forse una fuga di gas, ha causato una deflagrazione in una palazzina. Un uomo è morto, tre i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima, dispersa una donna. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera. È un italiano di circa 20 anni, con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. MotoGP, ancora una volta Marc Marquez, il protagonista delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Sul circuito del Balaton Park, il pilota Ducati ha conquistato la pole position dopo una sessione movimentata segnata da una caduta nelle prime fasi del Q2. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Touching, lui è Sting. Cominciamo proprio con lui il nostro appuntamento di questo weekend. Sarà proprio Sting ad aprire il 3 luglio la 53esima edizione di Umbre Jazz, in programma fino al 12 del mese nel centro storico di Perugia, trasformato per questi giorni in un grande villaggio globale della musica, con 274 eventi in cartellone, oltre la metà gratuiti, con più di 80 band e 380 musicisti. Ma vi racconteremo tutto noi di Radio Monte Carlo, perché siamo ancora una volta la grande radio ufficiale di questo evento, e quindi in diretta proprio con i nostri studi e tutti i nostri colleghi da là sentirete e vivrete il grande momento Umbria Jazz. Spero stiate bene. Io sono Marco Porticelli, resto con voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Ho Dario Rizzuto con me in regia, anche lui in forma. Saluto Irina Martelli, che è stata con noi sino a qualche minuto fa. Ciao Irina, e grazie per tutte le cose che ci ha raccontato. Allora, Rebecca Papi, che ringraziamo in redazione programmi, Marco Fullone ha firmato la nostra playlist, e noi pronti a raccontarvi tante belle cose. Il Gran Premio di casa, diciamo così, perché si vivrà il Gran Premio di Monaco questo fine settimana. Domani tra l'altro avremo Jerry Romano in diretta con noi per raccontarvi tutte le fasi momento per momento, ma noi abbiamo un sacco di curiosità. Qualcuna la racconteremo quest'oggi, qualcun'altra invece la riserveremo per la giornata di domani. Ci sono un po' di notizie che riguardano la moda, il glamour, tutto quello che ruota questo Gran Premio affascinante, oserei dire il più affascinante di tutto il circus della Formula 1. E come sempre il tutto viene contornato da grandissima musica, quella di Radio Monte Carlo. C'è anche una cosa nuova nuova che stiamo per sentire adesso. Lui si chiama Cam Rudd, la canzone è You Yourself.

Sognami, Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo, sono le 13:13 minuti, grazie per aver scelto la nostra compagnia, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Come dicevamo qualche minuto fa, ci concentreremo molto sul Gran Premio di Monaco per scoprire anche quali siano le previsioni, secondo i più esperti, a proposito di chi potrebbe vincere questo Gran Premio. Tante le caratteristiche tecniche che vorremmo raccontarvi, ma lo facciamo chiaramente dopo, dandovi idea di quale sia il circuito e di quale velocità si possano toccare lungo il circuito cittadino, anche perché sono cambiate un po' le regole, quindi avremo modo di affrontare anche questi argomenti in maniera un pochino più approfondita. C'è sempre la nostra grande musica, una firma per noi quella di Sade, e questa è Keep Looking.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo, Gran Premio di Monaco, la terza sessione di prove libere al momento vede una buona posizione per la Ferrari. D'altra parte i bookmaker davano sicuramente per scontato il fatto che le Ferrari potessero andare bene. Antonelli, Leclerc e Hamilton, questa è la situazione al momento, ma c'è una bandiera rossa perché Berman è finito a muro, quindi è scattata la corsa contro il tempo per i meccanici a mettere a posto tutto. Ovviamente la gara, o perlomeno le prove, al momento sono ferme.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Super conveniente Navitale.
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto allaccia la libertà!
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro.
23: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Lui è Bob Marley su Radio Monte Carlo. Monte Carlo che diventa al centro ed è al centro della scena non soltanto per la gara, ma durante il Gran Premio si consumano anche momenti glamour interessanti che vengono ovviamente ripresi da telecamere e fotografi pronti a ripubblicare e raccontare quello che accade. Per esempio Lily Collins, la figlia di Phil Collins, là per la produzione di Emily in Paris stagione 6, che è stata avvistata nel cuore del paddock della Formula 1 regalando le prime anticipazioni su uno degli episodi più attesi della stagione conclusiva. Le immagini che sono state diffuse online e che ho trovato già ieri mattina mostrano la troupe impegnata nelle riprese all'interno dell'area hospitality del team Cadillac Racing. La presenza delle telecamere nel Principato conferma comunque la volontà degli autori di andare oltre i confini di Parigi. Nelle fotografie che stanno facendo il giro dei social c'è lei che indossa questo elegantissimo completo giallo acceso, caratteristico, e accanto a lei c'è anche Sergio Perez, protagonista di alcune scene girate proprio all'interno del paddock. Perez ovviamente sfoggia un look più informale, caratterizzato dall'abbigliamento ufficiale del team Cadillac Racing: cappellino, t-shirt bianca, pantaloncini sportivi. Poi ci sono alcune sequenze immortalate dai fotografi dove Emily è impegnata in una conversazione con un altro personaggio maschile, mentre c'è la Steadicam che segue da vicino l'azione per catturare ogni dettaglio della scena. E come dicevo, il Gran Premio di Monaco rappresenta uno dei simboli del lusso internazionale e anche uno dei momenti belli da riproporre magari in qualche episodio di una serie o di un film. Radio Monte Carlo, le 13:28 minuti, c'è la nostra grande musica e arriva anche American Girls, lui è Harry Styles.

Blige e Family Affair. Tenetevi forte perché sto per darvi un dato incredibile, perché il video di questa canzone ha raggiunto il 1 miliardo di visualizzazioni e ne macina ancora, tra le altre cose. La canzone è considerata forse il più grande successo della discografia di Mary J. Blige. Lei l'ha anche eseguita durante l'Halftime Show nel Super Bowl nel 2022. Poi nel 2025 è arrivato anche al cinema per una programmazione un po' limitata. Mary J. Blige For My Fans, un film concerto che ha celebrato la sua storica esibizione sold out al Madison Square Garden. Insomma, abbiamo tante cose da ascoltare e raccontare di questa grandissima artista. State ascoltando Radio Monte Carlo, tra poco anche la classifica finale delle terze prove libere a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco, ma adesso c'è Se Tu Non Torni. Lui è Miguel Bosé.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, grazie perché lo state dimostrando mandandoci addirittura video di registrazioni di pezzi che stiamo mandando in onda. Un saluto e un abbraccio a tutti voi. Allora, vediamo un po' come sono andate le terze libere a Monaco. Antonelli è in prima posizione, Leclerc ed Hamilton secondo e terzo, Russell quarto, Verstappen quinto. Almeno diamo principalmente le prime cinque posizioni. Tra l'altro stavo leggendo alcuni commenti a proposito di quello che comunicava Leclerc con il team attraverso la radio, e pare che si sia lamentato moltissimo, addirittura un paio di volte per i freni. Freni orrendi, lui ha commentato. Adesso cercheremo di capire gli sviluppi di questa cosa, ma nel frattempo possiamo dire che la Ferrari sta rispettando in tutto e per tutto le previsioni secondo gli scommettitori, quindi pare che la Ferrari possa guadagnare posizioni e addirittura portarsi a casa questo Gran Premio. Naturalmente lo sapremo soltanto domani.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Domenica, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
21: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però!
24: Quando ti dicono che è misura.
23: Ah, però!
24: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

My Life, lei e Jay Sims, state ascoltando Radio Monte Carlo, mancano 10 minuti alle 2 di questo pomeriggio. Non parliamo soltanto di automobilismo, di Formula 1, anche se siamo molto concentrati su quello che accade a Monaco, ma ci sono i mondiali in arrivo e la FIFA è pronta a testare una nuova regola per quello che riguarda gli offside, in particolare per le chiamate ritardate, ovvero quando i guardalinee aspettano la fine dell'azione per alzare la bandierina. Nella pratica funzionerà con un avviso audio che verrà inviato dal VAR all'assistente via radio nel momento in cui il giocatore si trova fuori gioco di oltre 10 cm. Un sistema che si applicherà quindi per il fuorigioco evidente, mentre per quelli più millimetrici la politica resta sempre quella di attendere la fine dell'azione. La tecnologia presenta alcune limitazioni nel caso ad esempio di un giocatore a terra oppure di un gruppo di calciatori in posizione ravvicinate, e per questo l'assistente può riservarsi la possibilità di non alzare la bandierina se sospetta un malfunzionamento. Si tratta di una grande rivoluzione, considerato che la precedente tecnologia era testata durante il mondiale per club e la coppa intercontinentale e avvisava i guardalinee soltanto se un giocatore si trovava in fuorigioco di oltre 50 centimetri. Per sfruttare al meglio la nuova tecnologia, la FIFA si avvarrà di avatar 3D di ogni giocatore creati con intelligenza artificiale, e ci risiamo. Tutti i 1248 calciatori che prenderanno parte al prossimo mondiale saranno quindi scansionati in una sala dedicata apposta durante il servizio fotografico che precederà l'inizio del torneo, e così avranno le immagini precise di ognuno di loro, che verrà rimodellata, immagine che verrà rimodellata attraverso l'intelligenza artificiale per far sì che questa tecnologia possa funzionare al meglio, quindi senza considerare quelli che potrebbero essere gli eventuali errori anche minimi. Su Radio Monte Carlo la grande musica adesso di Bruno Mars e Risk It All.

0: Just Feel Better, Santana su Radio Monte Carlo. Chiudiamo la nostra prima ora, torneremo a parlare di Gran Premio tra pochissimo perché ci sono un sacco di belle curiosità, non siamo ancora entrati nel vivo, abbiamo un buon risultato per le Ferrari e questo non è male. Ma adesso il cinema e poi Breaking News del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. Sono felice della mia missione in Spagna. Un pontefice mancava da tempo, così Leone XIV a Madrid per il suo quarto viaggio apostolico. In Iran non è una guerra giusta, ha detto il Santo Padre, e sono preoccupato per il Libano. Sul conflitto in Ucraina serve spingere per un negoziato. La sicurezza non viene da armi e muri, ma dallo stare insieme. Al suo arrivo è stato accolto dai reali e dal sindaco della capitale spagnola. Putin gela Zelensky e gli nega un incontro. Il presidente russo risponde alla lettera dell'omologo ucraino. Non c'è ragione di un vertice. Domani a Londra Starmer, Macron e Merz incontrano il leader di Kiev per sbloccare la mediazione con Mosca. L'ultimo attacco su San Pietroburgo rivendicato dall'Ucraina. Nonostante il cessate il fuoco, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano. Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid, denuncia Beirut. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane e i Pasdaran, in risposta, hanno lanciato missili su Kuwait e Bahrain. Il crollo di una palazzina di 2 piani a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Un'anziana risulta dispersa dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e 2 feriti. Messaggio della Premier Meloni, profondo cordoglio. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Il nuovo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Palermo blindata per le nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Il ricevimento a Bagheria, tra gli ospiti Donatella Versace e Elton John. Per Telegraph e Sun la festa avviene in ex covi della mala siciliana. Il governatore Schifani, la nostra terra associata ad uno stereotipo che non la rappresenta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: E questa era la grande voce di Annie Lennox con No More I Love Yous su Radio Monte Carlo. Buon weekend da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto con me in regia. Saremo insieme fino alle 4 e dunque parliamo del Gran Premio di Monaco edizione 72. Siamo, diciamo, in piena manifestazione sportiva. Allora, un po' di dati. Soltanto i Gran Premi d'Italia e di Gran Bretagna, sempre presenti in calendario, possono vantare un numero superiore di presenze nel mondiale rispetto a Monte Carlo. Monte Carlo però ha dalla sua il fatto di non essere mai cambiata dal punto di vista concettuale, visto che è un circuito cittadino. La città si è evoluta, il circuito è diventato progressivamente più moderno, ma il DNA è rimasto praticamente quello. Il pilota con più vittorie è stato Ayrton Senna, che ha primeggiato nel 1987, nell'89, nel 90, nel 91, 92 e 93. E peraltro l'unico a poter vantare 5 pole consecutivi. Il brasiliano è partito davanti a tutti nell'85, nell'88, nell'89, nel 90 e nel 91. Questo traguardo era stato raggiunto in precedenza anche da Manuel Fangio, ma la storia la fanno sicuramente anche Graham Hill, Michael Schumacher, che sono stati gli unici, tra l'altro, ad aver primeggiato più di una volta con due team diversi. Insomma, viviamoci dunque questo weekend a Monte Carlo con la gara che seguiremo domani con tutti gli aggiornamenti da Gerry Romano in diretta con noi. Intanto torna la nostra grande musica. Su Radio Monte Carlo c'è Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Sex Bomb, lui era Tom Jones su Radio Monte Carlo. Volevo tornare ancora una volta a Monaco, siamo nei giorni caldi del Gran Premio e se vi capitasse di essere nel Principato sicuramente varrebbe la pena un giro alla Fanzone MGP Live, che è il villaggio della Formula 1 che è stato allestito in Place d'Armes, siamo praticamente a 200 metri dal circuito. Lì si possono incontrare tutti i piloti di oggi, team manager ed ex piloti, tutti intervistati e presenti sul palco. È aperto oggi e domani, domenica, dalle 8 alle 21, ci sono i simulatori di Formula 1, le prove di Pit Stop Challenge, la vendita di gadget, musica, cabina fotografica per i selfie e quant'altro. E si può incontrare anche Vroom, che è la mascotte ufficiale proprio dell'Automobile Club de Monaco. Allora, cari amici, la nostra grande musica accompagna questo grande evento, siete con Radio Monte Carlo e adesso c'è Michael Jackson.

0: Era Michael Jackson. Non so se vi è capitato, tra l'altro sta circolando un video di circa 10 secondi dove si vede un uomo anziano somigliante proprio allo stesso Michael. Lui è seduto a bordo di questo autobus, sta viaggiando per le strade del Brasile, filmato che viene rilanciato come se si trattasse proprio del cantante ancora in vita. Di fatto si tratta di un video generato dall'intelligenza artificiale. Bene, da Michael Jackson abbiamo ascoltato Bad e tra poco su Radio Monte Carlo ritorna l'appuntamento con Money Secrets.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Il caldo ti rallenta.
6: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Per molti il futuro è solo incertezza.
18: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Che confusione sarà perché.
24: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
25: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
24: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Nel pomeriggio di sabato la grande musica di Radio Monte Carlo, questa era Nina Simone con My Baby Just Care For Me, e adesso si parla di educazione finanziaria.
1: Radio Monte Carlo, Money Secrets, Money Secrets.
0: E siamo al nostro appuntamento con Money Secrets e con Alfio Bardolla. Bentornato Alfio.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di Polymarket. Io francamente ti dico, non so di che cosa si tratti, me lo vuoi spiegare?
2: Allora, Polymarket è un grande mercato globale di scommesse. Cosa c'entrano le scommesse con l'intelligenza artificiale, i soldi, via dicendo? Perché qua si può scommettere su tutto, cioè su chi ha vinto il referendum, su il Bitcoin fra 5 minuti dove sarà, su i politici, qualunque cosa. Quindi dal tempo all'economia, a cose strane culturali, a situazioni tech, sì, e via dicendo. E quindi attraverso, diciamo, il mercato cripto, dove c'è tutto tracciato e si vede tutto completamente, questa cosa ha un impatto significativo. Quindi vengono fuori proprio delle nuove persone che di mestiere fanno questo, che fanno quelli come se fossero una specie di bookmaker, sì, quindi prezzano la scommessa. Quindi non so, Nvidia sarà ancora la più grande azienda del mondo a marzo o ad aprile, o Anthropic, che è il cloud, quello, l'intelligenza artificiale, quella che ha superato ChatGPT, sarà ancora il modello migliore di intelligenza artificiale ad aprile? Quale sarà la miglior quotazione in borsa? O poi cose strane anche su, non so, sui Simpson, sulla geopolitica, okay, oppure il prezzo del petrolio sarà sopra quella cifra, non sopra, e quindi ci sono tutta una serie di scommesse. La cosa assurda, e vi devo dire anche abbastanza agghiacciante, è che i politici americani scommettono, perché essendo in blockchain tutta questa cosa è trasparente, quindi è abbastanza famosa la scommessa del figlio di Trump sul petrolio, e quindi ci sono, diciamo, delle persone che di mestiere diventano come dei bookmaker, quindi danno delle stime e le persone guadagnano o perdono soldi su questa cosa. E ci sono delle vere e proprie professioni nate ultimamente, che è ancora un po' americano come concetto, però anche in Italia si incomincia a vedere parecchi influencer che fanno questo mestiere, cioè vivono di scommesse su Polymarket.
0: Ok, allora Alfio, ti blocco un attimo, un po' di musica su Radio Monte Carlo, seconda parte di Money Secrets tra qualche minuto.

0: Molly Market, si parla di questo in Money Secrets di quest'oggi, persone che vengono incaricate di, insomma, mettere in piedi delle scommesse, no?
1: No, no, non è che vengono incaricate, se le mettono loro in autonomia.
0: Ah, sono loro, ok.
1: Sì, sì, creano la scommessa, poi se la scommessa va bene ci sono un sacco di persone che partecipano.
0: E quindi ci sono dei portali, immagino.
1: C'è un portale proprio che si chiama Poly Market, Poly con la Y, Market, quindi quando la Cina invadirà Taiwan, entro fine aprile... sì, no, quindi se entro sì, qual è, quant'è che si guadagna? Se sì, si guadagna 0,4 centesimi, se no 99,7 centesimi. Cioè, e quindi c'è scommesse su tutto, ma c'erano cose anche, non so, sulle elezioni, quindi c'era tutto, dall'Italia, cioè quindi sia per data, sia per stato, sia per situazione, non so, il primo ministro del Nepal, c'è la scommessa sul primo ministro del Nepal, certo. Ecco, quindi su tutte queste robe qua.
0: E queste persone, diciamo, che mettono in piedi queste scommesse, mi dicevi qualche minuto fa che sono degli influencer,
1: no,
0: giusto?
1: No, sono anche, no, no, tutti lo possiamo fare, anche io e te domani possiamo avere il nostro conto su Poly Market e mettere...
0: Ah, quindi tu puoi fare lo scommettitore o quello che mette in piedi la scommessa?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Quindi non so, Elon Musk varrà più di 660 miliardi entro fine marzo. Quanto varrà questa scommessa? Scusa, entro fine aprile? Quanto? E se andiamo a vedere il volume di questa scommessa, stiamo parlando di, in base ai volumi, quanti soldi puoi guadagnare. Quindi sarà inferiore di 64 miliardi. C'è un volume di 46 mila dollari, che non è un volume molto alto, però ci sono cose che hanno milioni, milioni, milioni di dollari.
0: Certo, vabbè, sì, sì. Tutto chiaro. Allora, Poly
1: quindi
0: Market...
1: puoi diventare un lavoro part time, quindi ci sono già corsi su come fare questo come lavoro part time,
0: sì,
1: che puoi diventare uno specialista di scommesse. Quindi,
0: fino a quando non arriverà l'intelligenza artificiale anche qua?
1: No, no, c'è già l'intelligenza artificiale, okay, che scommette in automatico, cercando di avere scommesse pagate,
0: sì,
1: in un certo modo, in modo che c'è uno sbilanciamento. Ad esempio adesso anche sui numero di tweet di Elon Musk,
0: mamma mia,
1: quindi tra i 90 e 114 tweet di Elon Musk ci sono 265 mila dollari di volume giornaliero su questa scommessa. C'è una nuova scommessa sul numero di post di Khamenei, che, sì, è il presidente dell'Iran, quindi da 20 a 39 post, meno di 20, ed è nuova uscita, quindi non ho ancora i dati sulla quantità di scommesse. Quanti post farà Donald Trump sul suo social?
0: Cioè, qualsiasi pretesto è buono per scommettere.
1: Qualsiasi pretesto, sì, chiaramente uno guadagna, non so, anche Zelensky quanti post farà, mm-hmm, la Casa Bianca, ecco, c'è tutto e di più, ed è anche diverso, non so, anche sul mostro di Loch Ness
0: addirittura.
1: Sì, c'è la scommessa, cioè, beh, poi c'è la scommessa su Gesù, quando arriverà Gesù in terra.
0: Oh my god. Senti Alfio, grazie come sempre per le informazioni che ci dai, ti auguriamo un buon lavoro e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Che fantastica storia è la vita, era Antonello Venditti nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, ma tra poco parleremo invece di misteri. Pensate che ce n'è uno che sta incuriosendo gli abitanti di New York e non soltanto nelle ultime settimane. Restate lì perché vi racconto tutto tra poco.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, la voce di Olita Adams e Rhythm of Life. Allora, come ho anticipato qualche minuto fa, parliamo di misteri, tra virgolette, irrisolti. Per farlo andiamo nella città di New York, dove da giorni viene raccontato di strani individui che pare entrino ed escano dai tombini. La polizia chiaramente ha iniziato delle indagini per capirne i motivi e se si tratti di goliardia o criminalità. Per garantire che non vi fossero pericoli, hanno incaricato poi gli agenti dell'unità di emergenza, che stanno effettuando dei controlli approfonditi e verificano che questi individui non abbiano lasciato nulla di sospetto. Al momento nessun arresto e non è stato trovato nulla. Non è ancora chiaro cosa facciano questi signori nei cunicoli, ma l'unica ipotesi, riferita tra l'altro dalla NBC qualche giorno fa, è che vadano alla ricerca di beni di valore. In ogni caso, entrare nel sistema fognario senza autorizzazioni dedicate rappresenta comunque un reato. E tra l'altro il mistero che avvolge i tunnel di servizio della città in disuso dagli anni 80-90 viene raccontata attraverso storie e reportage che dicono di migliaia di senzatetto che vivrebbero proprio negli spazi tecnici sotto le strade di Manhattan. Ok amici, mistero ancora irrisolto, ma noi abbiamo tanta bella musica da sentire e quindi vi raccontiamo che è in arrivo il nuovo album di Natalie Imbruglia. L'uscita è prevista per il prossimo 4 di settembre, l'album si intitolerà Algorithm e noi abbiamo un assaggio. Eccola qua, la canzone che arriva si intitola Upside Down.

0: Ci lasciamo alle spalle un'altra ora, la nostra grande musica su Radio Monte Carlo torna tra qualche minuto, adesso invece le notizie, breaking news del TGcom 24.
1: Grandi match in vista? Guardali con Comet! Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne, originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton, terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Una manciata di minuti dopo le 3 del pomeriggio, questi erano i Pretenders con I'll Stand By You su Radio Monte Carlo. Buon weekend a tutti da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto che è con me in regia, resteremo insieme fino alle 4 e cominciamo questa ora parlando del Giappone, che è uno di quei paesi che sta soffrendo per l'aumento dei turisti. In uno dei quartieri più affollati di Tokyo è nato un nuovo provvedimento contro un problema crescente legato al sovraffollamento, i rifiuti. Nel quartiere di Shibuya, chi verrà sorpreso a gettarli per strada rischierà multe immediate di 2.000 yen. Il provvedimento tra l'altro è stato promosso con uno slogan: If you throw trash, you lose cash, cioè se butti spazzatura, perdi soldi. Le autorità locali stanno inviando degli addetti per pattugliare i quartieri e a imporre chiaramente sanzioni che potranno poi essere pagate in contanti, con carta di credito o con codice QR. Il Giappone è noto per la scarsità di cestini per rifiuti che sono stati rimossi in parte per il timore che possano essere usati proprio per attentati terroristici. In più, il turismo è aumentato esponenzialmente, tutto questo anche grazie al deprezzamento della valuta. Ma il governo, tra i provvedimenti adottati per limitarne i numeri, ha aumentato le tasse per turisti stranieri e introdotto anche delle app per la gestione dei flussi. Come sempre, si raccomanda di essere molto educati quando si va in un paese straniero e rispettare le regole. Cari amici, buon weekend e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Siamo pronti a regalarvi grande musica. Arriva I Romantici. Lui è Tommaso Paradiso.

Timberlake su Radio Monte Carlo. Parliamo anche un po' di mondiali. Mondiali, ormai siamo in prossimità del calcio d'inizio e spuntano celebrazioni in tutto il mondo, soprattutto nei confronti dei grandi campioni. Un caso è quello di Lionel Messi, che a Calcutta è stato rappresentato da una scultura alta ben 21 metri. Questa scultura è stata inaugurata a dicembre durante il GOAT Tour, ma purtroppo è stata rimossa perché secondo le autorità oscillava con il vento forte, alimentando i timori sulla sua tenuta strutturale e con l'immenso ovviamente dispiacere di tutti i suoi estimatori. Parleremo ancora di mondiali tra non molto, ma adesso diamo spazio alla grande musica. Su Radio Monte Carlo c'è Madonna.

0: Madonna con Vogue, che ha realizzato un video molto provocante pubblicato per il mese del Pride, in cui gattona sul pavimento indossando un elegante abito di seta bianca completato da una collana di diamanti e lunghi guanti fino al gomito. State ascoltando Radio Monte Carlo e tra poco parleremo delle convocazioni ai mondiali di calcio.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Super conveniente della vita.
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta. Perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
25: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
26: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

La grande musica di OJ's, questa era Love Train su Radio Monte Carlo. Allora, torniamo un attimo sui mondiali, perché certamente avrete visto che quest'anno le federazioni hanno puntato su soluzioni più fantasiose per le convocazioni, e lo hanno fatto coinvolgendo, che so, celebrità, politici, qualcuno anche il proprio monarca. Per esempio, sulle note di Come Together dei Beatles, l'Inghilterra ha presentato la lista dei convocati con questo video che celebra il legame tra la nazionale e i suoi stessi tifosi. La nazionale invece di Curaçao, che è un'isola caraibica con una popolazione di appena, pensate, 150.000 abitanti, ha pubblicato un video in lingua locale dell'isola, il cui obiettivo è un po' insegnare al mondo qualche parola proveniente proprio da questo piccolo paese. Per la Spagna il video si apre con il messaggio del re Felipe VI, che descrive la lista di tutto il paese passando la parola ai pescatori, agli insegnanti, ai fornai, agli studenti, agli scienziati e agli altri cittadini da ogni angolo del paese, che annunciano ciascuno un giocatore convocato per il torneo. La Germania è andata sul nostalgico, perché la clip è incentrata sui sogni, sui sacrifici, sui momenti che hanno segnato un po' il cammino verso il mondiale. Gli Stati Uniti invece hanno scelto di pubblicare un video da ritmo molto serrato, con 26 giocatori introdotti attraverso highlights chiaramente di partita, e immagini delle tribune praticamente stracolme. Questi sono soltanto alcuni esempi di creatività, tanti altri si trovano chiaramente in rete. Siete su Radio Monte Carlo, ritorna la nostra grande musica, e lui è Lenny Kravitz, la canzone si intitola Human.

lei era Amy Winehouse su Radio Monte Carlo. Buon weekend e grazie per aver scelto la nostra compagnia. Allora, arriva una buona notizia per gli automobilisti, perché il Codacons ha rivelato la classifica delle città con i maggiori incassi derivati da multe per eccesso di velocità e quindi da autovelox. Lo ha fatto prendendo in esame i dati che ogni anno i comuni devono fornire al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio e si scopre che nel 2025 le multe hanno avuto una battuta d'arresto con proventi che sono scesi dell'8,9% rispetto all'anno precedente, quindi automobilisti più disciplinati. La classifica vede Milano in terza posizione per sanzioni, seconda posizione per Bologna, mentre la città italiana che ha incassato di più dalle multe generate dagli autovelox nel 2025 è stata Firenze, quindi attenzione automobilisti di Firenze. È sicuramente un buon pretesto per ricordare la prudenza alla guida e come sempre augurare da parte di Radio Monte Carlo a tutti voi un buon viaggio.

0: La nostra grande musica nel pomeriggio di sabato. Buon weekend a tutti. Intanto abbiamo ascoltato con piacere Mediterraneo. Lui era Mango.
1: Radio Monte Carlo. Planet.
0: Una splendida notizia arriva dalla Georgia, negli Stati Uniti, dove sono nati tre cuccioli di lemure variegato rosso, una delle specie di lemuri più minacciate al mondo. I piccoli sono venuti alla luce all'interno del Wild Adventures Theme Park e rappresentano un importante successo per i programmi di conservazione. Grazie agli sforzi degli esperti, questi straordinari primati, fondamentali anche per l'impollinazione delle foreste del Madagascar, continuano a trovare nuove opportunità di sopravvivenza. La nascita dei tre cuccioli è un segnale incoraggiante che dimostra come ricerca, tutela e collaborazione possano contribuire concretamente a proteggere la biodiversità del nostro pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
14: Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sweet Surrender.
1: Sweet Surrender con i Wet Wet Wet su Radio Monte Carlo. Adesso, visto che per qualcuno si avvicinano le vacanze, se siete scarsi di idee, ho un suggerimento per voi, perché è stato pubblicato un elenco di alcune isole messe all'asta che possono essere acquistate, e alcune anche hanno un prezzo direi abbastanza abbordabile. Per esempio, l'isola di Macri nel Mar Ionio, finita all'asta con una base di partenza di appena 250.000 euro, prezzo ribassato rispetto agli 8 milioni del 2022, questa era la valutazione di qualche anno fa. Chiunque decida di acquistarla però si dovrà caricare di debiti che superano i 20 milioni di euro avanzati proprio dallo Stato greco. Andiamo in Galles, lì è in vendita un'isola privata lungo la costa nord-occidentale. L'isola è di 18 acri e sul mercato per 350.000 sterline, e fu di proprietà di Queen Anne, sovrana del Regno Unito nei primi anni del Settecento. Per averla donata agli antenati di una delle famiglie nobili locali, acquisì anche il soprannome di Anne's Gift Island, ovvero l'isola dono di Anna. La proprietà è considerata un'occasione rara proprio per chi cerca un contatto con la natura lontano dalle rotte turistiche, ma c'è un dettaglio abbastanza curioso, e cioè che si arriva soltanto con la bassa marea. Bisogna quindi aspettare che il mare si ritiri per arrivare in questo posto. Per alcuni è un ostacolo, ma per altri diciamo che è parte integrante del fascino legato a questo posto. Torniamo coi piedi per terra e torniamo soprattutto ad ascoltare grande musica su Radio Monte Carlo. Arriva Sinna Spyro, che ha pronto un album intitolato Visit, in arrivo proprio il 3 di luglio. Ricordiamo che ha anche realizzato un pezzo per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Il titolo del pezzo è Material Lover e lo ascoltiamo proprio adesso su Radio Monte Carlo.

0: E questa era l'ultima ascoltata con me. Tra pochi minuti sarete in compagnia di Silviano Targiacomo, ma prima di congedarmi ringrazio come sempre Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione programmi e Marco Fullone che ha scelto la nostra bellissima musica. Ci risentiamo domani su Radio Monte Carlo dalle 13, seguiremo insieme a Jerry Romano il Gran Premio di Monaco, ora Breaking News del TGCom 24 e come sempre a tutti voi da Marco Porticelli un buon pomeriggio.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio. È il quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio a causa della guerra. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La misura finanziata con poco meno di 150 milioni di euro di extragettito IVA dovuto ai rincari. Il Papa in Spagna: sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito: no ad approcci identitari, l'integrazione europea è un dono per l'umanità. Il Santo Padre, in visita fino al 12 giugno, sarà a Madrid, Barcellona e alle Isole Canarie, ad accoglierlo oggi i reali e le istituzioni. Quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite oggi a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. È lo stesso leader di Kiev, Zelensky, a rivendicare il raid. Intanto i paesi della NATO stanno discutendo un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro. Il conflitto in Medio Oriente: l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele. Almeno 10 le vittime, anche un generale di brigata nel sud del paese dei Cedri. Missili di Teheran lanciati invece verso Kuwait e Bahrain. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni alle famiglie coinvolte nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nella Fermano, dopo una esplosione. Il bilancio è di 2 morti, un uomo di 40 anni e un'anziana di 90, trovata poco fa sotto le macerie. Ci sono anche 3 feriti. All'origine della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Marc Marquez su Ducati ufficiale: dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria. Dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow, 8x1000 unionebuddista.it.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Una canzone che chiama proprio mare e anche un bel cocktail, no? Mentre si sta un po' sdraiati, magari su un lettino, a guardare il mare col venticello, a rilassarsi durante l'estate. Chris Rea, secondo me, l'ha scritta proprio per farci immaginare di trovarci lì, on the beach, qui su Radio Monte Carlo, 16:07 minuti. Buon sabato a tutti voi, ben trovati. In questo 6 giugno vedo tanto sole in giro per l'Italia, praticamente ovunque sul nostro stivale. Sì, c'è qualche nuvoletta qua e là, però tendenzialmente bel tempo. È brutto a Milano, caro Dario Rizzuto, insomma, mi dice un po' plumbeo il cielo, non è esattamente con un sole splendido, splendente come lo abbiamo qui a Roma, però dai, migliorerà la situazione. Allora, amici, io sono Silvia Notargiacomo, ancora ben trovati, saremo insieme fino alle 19. Saluto la squadra, Dario Rizzuto in regia a Milano, Chicco Allotta invece che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullo che si è occupato della musica meravigliosa che vi accompagnerà per queste ore e oltre, e poi oggi come tutto il fine settimana sarà veramente denso di appuntamenti sportivi importantissimi. Parleremo chiaramente di questo 83esimo Gran Premio di Monaco, che chiaramente seguiremo. Radio Monte Carlo vi farà vivere tutte le emozioni della gara domani 7 giugno dalle 14:45 fino a fine gara. Seguiremo chiaramente la diretta con il commento di Gerry Romano per il Gran Premio di Monaco 2026. Poi parleremo di tennis, parleremo anche un po' di calcio, calcio, quindi attenzione. Dai, intanto la nostra musica ad accompagnarvi, qualunque cosa voi stiate facendo, e se volete, ecco, potete raccontarci proprio cosa state facendo al 342 41 41 762. Subito per voi Aaron, Wonderful Things.

Splendid, Jess Glynn, Red of B qui su Radio Monte Carlo, 16:14 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi. Dicevamo sabato di sport, ovviamente seguiremo nella giornata di domani la gara per quanto riguarda il Gran Premio di Monaco, uno dei circuiti più belli, più difficili, più emozionanti che ci siano per quanto riguarda appunto la Formula 1. E quindi domani, mi raccomando, state con noi assolutamente, anche se oggi è giornata di qualifiche e proprio dovrebbero essere partiti da pochissime le prime delle tre sessioni di qualifiche, partivano proprio alle 16. Parleremo ovviamente anche di questo grandissimo matrimonio con dei festeggiamenti incredibili per quanto riguarda appunto il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner nella Palermo del nostro Dario Rizzuto, quindi ci faremo dire magari qualcosa anche da lui, chissà, magari informato. Intanto Michael Learns to Rock, Someday.

0: Il mood è perfetto per questo fine settimana grazie alla grande musica di Radio Monte Carlo. Someday Michael Learns to Rock qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Che bel terrazzo!
16: Grazie!
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
16: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
16: No!
15: Perché?
16: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
20: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
20: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
21: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
0: Nuova BMW F450GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Dal 1987 un capolavoro di Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All, qui su Radio Monte Carlo, 16:28, una canzone veramente meravigliosa che abbiamo ritrovato con questa composizione dalla grandezza proprio magistrale che si sente e poi l'interpretazione devastante di un artista irripetibile come Whitney Houston, che è stata un po' una stella che è caduta dal cielo quando nacque, con un dono immenso. Penso non soltanto quello vocale, ma anche quello dell'interpretazione che aveva, chiaramente, che sapeva mettere in ogni canzone, dato sicuramente anche dal fatto di aver avuto una vita particolarmente complessa, difficile, che poi purtroppo, ecco, se l'è portata via nel 2012. Pensate, allora, questa canzone venne pubblicata nel 1987 e ovviamente fu un grandissimo successo che arrivò alla numero uno nella classifica di Billboard praticamente subito, ma il 6 giugno del 1987 un'altra canzone di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, che fu un successo incredibile, arrivava come nuovo primo singolo nelle classifiche britanniche, e quindi Whitney Houston si trovava a festeggiare perché, insomma, arrivava nel Regno Unito e non solo, con un'altra grande canzone che poi ha fatto la storia come tutte le canzoni di Whitney Houston. Parleremo di musica e chiaramente anche grazie alle tante canzoni che oggi vi accompagneranno, ma vorrei subito salutarvi perché siete tanti. Allora, saluto anche chi dice: io sto completando anche di sabato l'impianto elettrico a casa della mia ragazza che è in ristrutturazione, ma sono accompagnato dalla vostra grande musica. Non ti firmi, ma noi ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro, dai, con la grande musica di Radio Monte Carlo. Restiamo negli States con Ella Langley, questa è Choosing Texas.

Siamo tornati nel 2008 con Zucchero, tutti i colori della mia vita, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato a tutti voi. Stiamo aspettando questo 11 luglio, l'estate, quando saremo tutti quanti a Umbria Jazz per seguire ovviamente questa 53esima edizione di un festival amatissimo che prenderà il via il prossimo 3 luglio e ovviamente Zucchero sarà uno dei grandi protagonisti proprio l'11 luglio a Perugia e quindi sarà veramente una grande, grandissima emozione poterlo seguire. Anche perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. State con noi, la nostra grande musica. Oh, che bella canzone! Questa in realtà è una canzone di Tracy Chapman, ma rifatta nel 1997 da Boyzone, Baby Can I Hold You?

0: La bellissima versione di Boyzone, Baby Can I Hold You, dal 97, qui su Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Il caldo ti rallenta.
24: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

di Radio Monte Carlo con Diana Ross, Upside Down dal 1980, 16:49 minuti, ancora buon sabato, ancora ben trovati in questo 6 giugno in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, allora giornata di grande musica per tutti i fan di Cesare Cremonini, perché oggi, proprio questa sera, si appresta ad esordire al Circo Massimo. Quindi amici romani, se non sapevate appunto che Cesare Cremonini sarebbe stato proprio questa sera al Circo Massimo, adesso lo sapete se siete in giro e trovate magari un po' la viabilità modificata per la città, perché è normale che sia così quando ci sono eventi di questo genere. Prima data, perché domani poi bissa al Circo Massimo, quindi doppia data proprio in questo bellissimo luogo di Roma. Non solo, il 10 giugno sarà a Milano, il 13 giugno a Imola, in un luogo tutto nuovo perché inaugurerà la nuova area Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 30.000 metri quadrati immersi nel verde, un progetto ecosostenibile che integra natura e musica, e poi il 17 giugno sarà a Firenze. Insomma, sono attese tantissime persone per celebrare chiaramente questo grandissimo cantautore che ogni anno, con ogni album, ci regala della musica straordinaria. State con noi un grande talento britannico, lei è Lola Young e questa è la sua Messy.

Una grande collaborazione tra Timbaland e OneRepublic, Apologize, dal insomma un po' di tempo fa l'abbiamo ritrovata qui su Radio Monte Carlo, 16:56 minuti. Allora saluto un po' di voi perché siete tanti al 342-4141-762. C'è per esempio chi dice: Massimiliano da Roma, sono in malattia a casa intervento, sto prendendo un po' di sole insieme alla vostra compagnia. Allora dai, rimettiti presto, noi insomma, abbiamo bella musica anche oggi. Oggi come tutti i giorni per accompagnarti, soprattutto se hai bisogno di un po' di relax, no? E magari andare anche un po' lontano con la testa, perché quando si sta a casa malati è così che funziona. State con noi, Terence Trent D'Arby.

0: Strand Darby Wishing Well dall'87 qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo in arrivo per voi l'informazione con il TGCOM 24 e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa e morto anche il figlio 60enne di lei, altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce, in Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, 8ª prova del mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per un incidente alla barriera di Milano Est in direzione di Brescia, lungo la tangenziale ovest di Milano altre code per un incidente tra la statale 494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese e la statale 11 San Siro Fiera in direzione della 8 Milano-Varese, sulla A1 Firenze-Roma rallentamenti tra Attiliano e Orvieto per un veicolo in panne in direzione di Firenze. Sulla A14 Pescara-Bari un incidente causa rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Sulla A24 tratto urbano romano per traffico code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio Scala di Giocca, strada statale 127 Sarda in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Una canzone malinconica che però si presta anche per questo periodo dell'anno, The Last Good Day of the Year. Cousteau qui su Radio Monte Carlo, 8 minuti dopo le 17. Bentrovati, io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19 con tanta buona musica, con voi che siete tanti, e per questo vi ringrazio come sempre, perché vi fate sentire con i vostri messaggi, che sono veramente tantissimi, al 342-4141-762. Mi fa piacere sapere che alcuni di voi, molti in realtà, sono proprio al mare a prendere il sole e giustamente condividono un sacco di foto da lettino, da bordo mare, proprio sulla battigia, mentre appunto scattano queste foto a panorama mozzafiato. Che meraviglia, che bello, godetevi ovviamente tutto il relax di cui avete bisogno, prendetene tanto proprio per poi insomma respirare anche per la settimana, che magari sarà chiaramente più impegnativa per quando si tornerà al lavoro. Approfitto per salutare tutti gli amici che stanno lavorando invece in questo fine settimana e appartengono al popolo dei lavoratori del weekend. Sono tanti, siamo con voi amici, ovviamente con tanta buona musica. Dai, un po' di novità, una bella novità. Gaia, questa è Bossa Nostra qui su Radio Monte Carlo.

Un bel salto indietro di 26 anni con Craig David, Seven Days, qui su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti. Allora amici, di numeri parliamo perché insomma c'è una prima poll italiana dopo 26 anni ed è di Kimi Antonelli. In prima posizione si sono concluse ovviamente le qualifiche quella del GP di Monaco, secondo Verstappen, terzo e quarto posto per la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Insomma, questo sogno italiano di rivedere un italiano è ovviamente, non parliamo troppo, dai, diciamo soltanto che Kimi Antonelli in questo momento ha la polla, no? Giusto? E di conseguenza siamo molto molto molto felici. Poi ovviamente c'è anche la Ferrari, quindi chiaramente insomma un cuore un po' diviso a metà, no? Possiamo dirlo, chi tifa Ferrari, chi tifa il pilota che è italiano, insomma l'importante poi è seguire uno sport quando piace, quando emoziona, come nel caso appunto del Gran Premio di Monaco, che vi invito domani a seguire chiaramente qui su Radio Monte Carlo, perché dalle 14:45 lo seguiremo con Gerry Romano direttamente dal TGCOM24, che sarà con noi proprio per commentare la gara. Amici belli, buon sabato a tutti voi, buon fine settimana. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, vi stiamo accompagnando tra una canzone insomma che viene da un po' di tempo fa, un grande successo magari di oggi, ma adesso ce ne torniamo nel nostro

0: Una canzone che mette il sole addosso, Life the Three dal 98 qui su Radio Monte Carlo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo. Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
18: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
22: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela, lascio la parola a te, Lulu.
23: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
22: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
26: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
27: In collaborazione con
0: con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Dal 1970 la voce di Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again, qui su Radio Monte Carlo, 17:29 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi. È canzone meravigliosa che venne scritta da una coppia, Burt Bacharach e Al David. Uno scrisse la musica, l'altro scrisse il testo. Regalarono questa canzone a Dionne Warwick, canzone che in realtà venne scritta inizialmente per Broadway. Poi però arrivò la voce di Dionne Warwick, era perfetta per lei, una canzone per raccontare una delusione d'amore, però in modo leggero, della serie basta, io non mi innamoro più, metto proprio una croce sopra l'amore e vado avanti. Cosa che invece Dua Lipa e suo marito Callum Turner, perché loro si sono sposati la scorsa settimana, proprio lo scorso fine settimana a Londra, con questo rito molto molto intimo, e adesso stanno giustamente festeggiando alla grande in quella di Palermo, la città natia del nostro Dario Rizzuto, che purtroppo non può essere presente a questa festa meravigliosa che praticamente prende tutta quanta la città. A guardare dalle foto sembra che si siano impadroniti della città di Palermo, e non solo, perché poi ecco, ieri sera c'è stata una grande festa, sono iniziati proprio i festeggiamenti con una città blindata, musica swing, balli fino a notte fonda, ovviamente anche chi vive proprio in quelle zone dove si sta tenendo questa grande festa si è un po' lamentato per il fatto che sia stato un po' tutto scombussolato, e questa sera invece proseguiranno a Villa Valguarnera a Bagheria, per poi proseguire 3 giorni di festa, perché al sud si fa così, amici. Quindi Dua Lipa e suo marito Callum Turner, che hanno deciso di sposarsi al sud, prendono non soltanto la città ma anche le usanze del sud Italia, che sono meravigliose. State con noi, Elton John, Dua Lipa, qui su Radio Monte Carlo.

che dal 2016 Marco Mengoni nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, 17:38 minuti, ancora ben trovati, un bel salto indietro, fino agli anni 90, una voce meravigliosa, quella di Dolores O'Riordan, loro sono i Cranberries e questa è Animal Instinct.

0: Primal Instinct Cranberries qui su Radio Monte Carlo.
1: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Domenica, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

1989 per questa You've Got It Simply Red su Radio Monte Carlo, 51 minuti dopo le 17 di questo sabato 6 giugno. Ancora ben trovati, io sono Silvia Notargiacomo insieme a voi fino alle 19. Allora, un po' di saluti al 342-4141-762. Tanti messaggi, vi ringraziamo perché ci state mandando anche tantissime foto bellissime, l'ho detto anche prima, ma continuate chiaramente a raccontarci anche questo fine settimana attraverso le immagini che immortalate con il vostro telefono e poi rigirate a noi, quindi grazie, perché insomma ci fate venire dalle vostre parti. Quindi saluto Aldo che si trova a Roma, quindi giochiamo in casa in questo caso. Da Milano invece c'è Isabella che ci ha mandato una bellissima foto del suo terrazzo, poi c'è Omar da Sassari che dice: ciao Radio Monte Carlo, sto andando a fare il bagno alle Bombarde di Alghero, mamma mia che meraviglia. Ecco, quando dite così poi alla fine invidia pura. State con noi, c'è Taylor Swift, questa è Hoplite.

0: colui che ha conquistato il cuore anche di Mick Jagger, James Bay, If You Ever Want to Be in Love, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, arrivato a Madrid. E l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito: no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno. È il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per domenica, tempo per lo più stabile e soleggiato su quasi tutte le nostre regioni. Vi segnalo il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio serata locali rovescio temporali saranno possibili su Alpi e Appennino Emiliano. Temperature in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, sarà una domenica soleggiata e con il clima estivo. Venti deboli, mare poco mosso o calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9, Lainate Como Chiasso, code per traffico tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Arenzano in direzione da Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della A8 Milano-Varese. Anche sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti per traffico tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione di Lecco Monza. Sulla 4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine sulla statale 9 via Emilia, code per un incidente all'incrocio Modena statale 255 di San Matteo Decima verso l'incrocio Rimini strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sister Surrender dal 1987 qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato pomeriggio, ben trovati, 8 minuti dopo le 18 in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora amici belli, abbiamo questa prima poll italiana dopo 26 anni dall'ultima volta che è accaduto per quanto riguarda il Gran Premio di Monaco, con il nostro Kimi Antonelli, un talento veramente grandissimo che è amatissimo. Però attenzione, perché gli italiani che sono riusciti a conquistare il GP di Monaco nella storia non sono stati tantissimi, però sono dei nomi veramente incredibili. Noi così stiamo sognando ad occhi aperti, quindi vi vorrei ricordare chi ha vinto, italiano ovviamente, il Gran Premio di Monaco in passato: Tazio Nuvolari su Alfa nel 31, poi ci fu nel 32 Achille Varzi su Bugatti, successivamente Luigi Fagioli su Mercedes nel 35, Giuseppe Farina su Maserati nel 48, Vittorio Marzotto su Ferrari nel 52. Per quanto riguarda l'epoca moderna invece, Riccardo Patrese su Ford nell'82 e nel 2004 Jarno Trulli su Renault. Quindi facciamo il tifo per il nostro Kimi Antonelli, che domani seguiremo chiaramente, perché lo abbiamo detto, Radio Monte Carlo seguirà il Gran Premio di Monaco domani 14:45. Mi raccomando, tutti quanti qui state con noi, Charlie Puth e Coco Jones.

Un salto indietro di 20 anni con Niash Barclay, questa era Crazy, qui su Radio Monte Carlo. Amici, tutti in Sicilia, c'è anche Mick Jagger che è tornato di nuovo in vacanza in Sicilia. Il leader dei Rolling Stones ha proprio pubblicato qualche ora fa, forse insomma ieri sera, tarda notte, ecco, delle foto, un carosello bellissimo su Instagram. Il primo lo insomma lo vede protagonista mentre guida una Pecar, veramente molto molto divertente. Si trova a Stromboli per dopo le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, e ha detto proprio working break in Italy. Secondo me si sta trovando molto molto bene, ma del resto da quelle parti è per forza così. State con noi, dai, c'è la nostra musica con Michael Bolton.

0: La voce incredibile di Michael Bolton, una canzone senza tempo come When a Man Loves a Woman dal 1991. Buon sabato amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
16: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
19: Sì.
18: Quando ti dicono che è misura.
19: Sì.
18: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
21: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
22: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
25: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
26: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

La voce meravigliosa di una signora della musica internazionale, raffinata, piena di talento. Stiamo parlando di Sade Adu. Sade, Your Love is King, qui su Radio Monte Carlo. 18:28 minuti di questo sabato 6 giugno. Amici, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, stiamo parlando molto di sport in un momento in cui il tennis ci sta regalando veramente delle emozioni grandissime. In una giornata in cui Kimi Antonelli, per quanto riguarda appunto il Gran Premio di Monaco, ci sta facendo sognare, ecco, però c'è una nazionale italiana di calcio che sta regalando delle grandi soddisfazioni. Sto parlando della nazionale italiana di calcio femminile, che ieri ha sconfitto la Serbia con un punteggio di 3-0 e che si appresta martedì a vivere un'altra sfida molto molto importante per quelle che sono le qualificazioni per partecipare ai prossimi mondiali di calcio femminile, appunto in Brasile 2027. Affronterà la Svezia martedì prossimo. Allora, ragazze determinate che insomma sanno quello che vogliono, perché loro vogliono i mondiali, e lo ha detto anche il loro mister, ovvero Andrea Soncin, che proprio in un'intervista in questo ultimo periodo ha raccontato tutto l'entusiasmo e anche la crescita del movimento femminile nel calcio, e anche ha parlato del proprio futuro. Ecco, si dice molto contento di allenare una squadra di donne, e quando gli hanno fatto una domanda appunto, ma come sarà il suo futuro, magari cambierà qualcosa, ha detto: beh, spero di non trovarmi mai davanti ad una scelta di questo tipo, perché in questo momento sono nel posto più bello del mondo. Allenare una squadra di donne è un continuo miglioramento, prima di tutto a livello personale, uno stimolo costante. Spero di poter continuare sempre ad allenare squadre femminili, e noi glielo auguriamo, e auguriamo veramente un grande in bocca al lupo alla nazionale italiana di calcio femminile. State con noi, la nostra musica con i Jungle, questa è Carry On.

0: Irelise on your own, Ricky Fantè su Radio Monte Carlo, 18:36 minuti, ancora buon sabato a tutti voi, buon sabato a Cristina, al lavoro nel suo negozio per bambini a Roma, ci sta ascoltando a Radio Monte Carlo con tutta la nostra musica ad accompagnarla, buon lavoro a te. Leonardo invece ci segue dal Principato di Monaco, non oso immaginare che giorni siano, visto che c'è insomma il Gran Premio di Monaco, ci ha mandato delle foto di un panorama bellissimo, come è ovviamente quel posto meraviglioso. Marco e Chiara invece stanno per arrivare in Puglia per le loro vacanze. Che bello quando sento vacanze. E poi giugno, guardate che è un mese bellissimo per andare in vacanza, perché insomma ci sono un sacco di cose buone, ecco, da vivere proprio in questo mese. State con noi, c'è Giorgia.
1: Dimmi

0: tornati un pochino indietro nel tempo, nel 1997, una straordinaria Giorgia, questa è Dimmi dove sei, qui su Radio Monte Carlo.
1: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Super conveniente della vita.
4: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

Dal 1979 Sheila in Bitvotion Space qui su Radio Monte Carlo, 18:47 minuti, ancora ben trovati amici, mia compagnia Silvia Notar Giacomo, tra un pochino ci salutiamo, poi arriverà Giorgia Venturini con il suo Saturday Music. Prima però, insomma, così un reminder per domani, perché alle 15 in quella di Parigi ci sarà la finale maschile del Roland Garros e sarà uno di quegli appuntamenti per cui, anche se non si ama magari particolarmente il tennis, però alla fine se arriva un italiano come il nostro Flavio Cobolli in finale, insomma, uno sguardo uno lo butta, perché è normale. Allora, Alexander Zverev e Flavio Cobolli si giocheranno questo titolo sulla terra rossa più importante del mondo. C'è stato questo forfè di Matteo Arnaldi che ha cancellato una semifinale tutta italiana che avrebbe avuto il sapore della storia, e quindi Flavio Cobolli arriverà appunto domani alla finale. Da una parte c'è il tedesco, che è un talento che ha fatto pace un po' con la propria evoluzione tattica, dall'altra c'è il nostro Flavio Cobolli, 24 anni, è entrato a Parigi come outsider, molto determinato, quindi facciamo grande in bocca al lupo a Flavio Cobolli, dai, tifiamo tutti per lui. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo.

Un altro grande artista nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, John Legend. Ci stiamo preparando per accoglierlo. Tra l'altro Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour 2026 di John Legend. Il 2 luglio sarà a Roma, il 5 luglio al Lucca Summer Festival, il 6 luglio a Marostica, 24 luglio Ostuni. Quindi stiamo parlando di grandi concerti e noi siamo molto felici di essere accanto a questo grandissimo artista. State con noi, la nostra musica con una straordinaria band, Jamiroquai, All Right, dal 97 qui su Radio Monte Carlo.

0: Jamiroquai, ci salutiamo, amici commessi di Notar Giacomo. Appuntamento a domani. Ringrazio intanto la squadra, Dario Rizzuto, Chico Allotta in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la musica. Tra pochissimo arriverà Giorgia Venturini con Saturday Music. Tra pochissimo per voi TGCOM 24, meteo e autotraffic. State bene, grazie a tutti per sceglierci ogni giorno. Restate qui su Radio Monte Carlo. A domani, ciao!
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi, oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per domenica, tempo per lo più stabile e soleggiato su quasi tutte le nostre regioni. Vi segnalo il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio serata locali rovescio temporali saranno possibili su Alpi e Appennino Emiliano. Temperature in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, sarà una domenica soleggiata e con il clima estivo. Venti deboli, mare poco mosso o calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Pescara-Bari per cantieri, traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla A13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A22 code per un mezzo pesante incidentato tra la barriera autostradale di Vipiteno e lo svincolo Brennero con fine di stato in direzione del Brennero. Lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra Lambrate e Cascinagobba in direzione di Lecco. Sulla statale 18 Tirrenna inferiore invece è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Cirella. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
7: Eccoci in questo primo weekend di giugno, torna su Radio Monte Carlo il Saturday Music, benvenuti dalla vostra Giorgia Venturini e anche stasera ci aspettano 3 ore di grande musica per rilassarci in compagnia di canzoni intramontabili. Non sono sola oggi, ci sono Federica Pogliani in redazione, Davide Ippolito in regia, buonasera ragazzi e partiamo con una hit degli anni 80, Easy Lover su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.

0: Siamo solo all'inizio di questo primo Saturday Music di giugno e siccome è quasi ora di cena vi svelo il menù di questa sera su Radio Monte Carlo. Musica, musica, ancora musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Questo è il Saturday Music fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini. Continua il nostro viaggio nella grande musica e ora una canzone di un artista che non ha bisogno di presentazioni, ma ne approfitto per ricordarvi che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del suo tour italiano 20 e 26. Sto parlando dell'unica data del 2 luglio a Bassano del Grappa. Manca poco e noi vi aspettiamo lì. Lui è Rod Stewart e intanto ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo How Long.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: questo sabato di inizio giugno continua con il Saturday Music, un weekend da trascorrere insieme al suono di Radio Monte Carlo, quello fatto di grandi artisti e canzoni senza tempo. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: È la gara più entusiasmante, più glamour, più attesa della Formula 1. Un circuito unico a due passi dal mare e dai grattacieli del Principato. Domenica, a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
3: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
9: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: contabilizzare le fatture? Fatto.
18: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday Music.
0: Prosegue il Saturday Music in questo sabato di primavera e adesso un gruppo che sta per arrivare nel nostro paese. Sì, perché proprio Boy George e i Culture Club si esibiranno il 9 luglio al Parco della Musica di Milano, nell'unica data italiana. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questo evento imperdibile. Nell'attesa che ormai non è più lunghissima, ecco Love is Love, i Culture Club.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
7: Buona serata da Federica De Boni. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro a Londra tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedano tra loro, dice il capo della Casa Bianca, dall'Ucraina pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. In Medio Oriente gli USA colpiscono stazioni radar iraniane, una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando Kuwait e Bahrain. 9 morti in un raid dell'IDF nel sud del Libano, colpiti militari del paese dei Cedri, uccisi, dice Israele, per errore, bombe anche su Gaza, 6 i morti. Leone 14esimo in Spagna fino al 12 giugno, torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta. Da Madrid caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Santo Padre esorta ad evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce a 5 centesimi il ribasso per il diesel, ora a 10 centesimi. Per il Codacons è una stangata da più di 17 milioni a settimana. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, nelle Marche, sventrata da una violenta esplosione. Si ipotizza una fuga di gas. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino. Le vittime, un'anziana di 90 anni, il figlio 60enne e un uomo di 47 anni. Mirra Andreeva, regina del Roland Garros, la tennista russa a 19 anni, vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set con il punteggio di 6-3-6-2. Domani la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen seconda e alla Ferrari di Hamilton terza. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per domenica, tempo per lo più stabile e soleggiato su quasi tutte le nostre regioni. Vi segnalo il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio serata locali rovesci o temporali saranno possibili su Alpi e Appennino Emiliano. Temperature in aumento al centro-nord e in Sardegna. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, sarà una domenica soleggiata e con il clima estivo. Venti deboli, mare poco mosso o calmo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A7 Milano-Genova traffico rallentato tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest milanese in direzione del capoluogo lombardo. Lungo la tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in in direzione della tangenziale est di Milano. Lungo l'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Infine sulla statale 96 Barese un incidente provoca rallentamenti all'incrocio Palo del Colle in direzione dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
13: Saturday Music.
12: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
13: Radio Monte Carlo.
12: Saturday Music.
0: L'avventura del Saturday Music di Radio Monte Carlo prosegue in questo 6 giugno con me, Giorgia Venturini, e ora un brano che unisce un'idea di amore universale e la critica politica. È stata scritta da Roland Orzabal nell'89 e forse non tutti sanno che il fiore che ha ispirato il passaggio "Amo un girasole" era proprio un graffito su un muro vicino a casa di Orzabal. Sowing the Seeds of Love, loro sono i Tear for Fears su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
12: Saturday Music.

0: giugno, ciliegia pugno, si dice, se una ciliegia tira l'altra, per noi è lo stesso con la musica, una canzone via l'altra e va bene così, restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta all'unico concerto per l'Italia di Rod Stewart. In programma giovedì 2 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: La grande musica di Radio Monte Carlo continua con me, la vostra Giorgia Venturini e Saturday Music anche in questo sabato sera. La prossima canzone è un inno all'autenticità, infatti il significato ruota intorno all'accettazione di sé. Nessuno è perfetto, per citare una delle battute più famose del film iconico, a qualcuno piace caldo, eppure si può essere perfetti per la propria dolce metà. E ora su Radio Monte Carlo Grace Jones con la sua I'm not perfect but I'm perfect for you.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: E tra poco torniamo di nuovo insieme con il Saturday Music e con un sabato sera in cui, come sempre, la protagonista assoluta è la musica, anzi, la grande musica di Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
26: Saturday.
27: Questo 6 giugno siete sintonizzati su Radio Monte Carlo con il Saturday Music insieme a Giorgia Venturini. Adesso sono più felice che mai di lasciare spazio non solo alla regina del pop, ma anche e soprattutto a questa canzone in particolare. La nostra Madonna si fa portavoce di un messaggio importantissimo per l'emancipazione femminile. Con questo brano esorta le donne a non accontentarsi mai del secondo posto. Il messaggio fondamentale alla base è: se non ti esprimi, se non dici chiaramente quello che vuoi, non lo otterrai. Express Yourself, Madonna, su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo.
25: Saturday Music.

0: Finisce così questa seconda ora insieme, ma la musica del Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
6: Saturday Music.
5: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
6: Radio Monte Carlo.
5: Saturday.
0: Bentornati al Saturday Music qui su Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini. In questo sabato 6 giugno la terza e ultima ora inizia con un brano di un artista che sta soffrendo per la fine di un amore, e mentre gira il mondo, anche se in cuor suo dubita che un ritorno di fiamma sia possibile, non lascia mai andare del tutto la speranza. Su Radio Monte Carlo Lisa Stansfield con All Around the World.
3: Radio Monte Carlo
5: Saturday Music.

0: E se state andando da qualche parte in auto in questo sabato sera, vi ricordo che oltre all'FM potete ascoltare Radio Monte Carlo in tutta Italia, in Costa Azzurra e ovviamente nel Principato di Monaco con il suono digitale del DAB+.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
14: Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
17: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
16: L'ha applicato da sola?
17: Ma certo, pennello, polso e voilà!
16: L'allievo che supera il maestro!
18: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Buon compleanno a Piumè, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
27: Saturday Music.
28: Il Saturday Music continua a tenervi compagnia con me, la vostra Giorgia Venturini, in questo sabato sera. E proprio perché sabato sera è tempo di ballare al ritmo di una canzone del re del pop. Il ritornello non è famoso, di più. Sto parlando di quando l'artista ci esorta a stare al passo con la forza finché non ne avremo abbastanza. E non è escluso che si sia ispirato al film Guerre Stellari del 77, che ha reso popolare il concetto della forza. Michael Jackson su Radio Monte Carlo con Don't Stop Till You Get Enough.
29: Radio Monte Carlo.
26: Saturday Music.

0: Music continua fino alle 22, ma prima di scoprire la nostra grande musica di stasera vi ricordo che dopo di noi vi aspetta Maggie Charlton con il suo Monte Carlo Night Story. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
14: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini. Questo è il Saturday Music, e proprio Radio Monte Carlo è radio partner di JazzMe, il festival jazz più atteso a Milano, protagonista da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Anche in questa edizione vi aspettano concerti nei teatri, nei club, negli spazi alternativi della città, film, mostre, eventi speciali e molto altro. Un evento unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. JazzMe a Milano da giovedì 22 ottobre a domenica 8 novembre. Per saperne di più andate su radiomontecarlo.net.
15: Radio Monte Carlo.
13: Saturday Music.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Saturday Music, ma l'attesa non è troppo lunga. Noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma vi lascio in buone mani quelle della nostra Maggie Charton con Monte Carlo una storia. Una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie e questa sera continuiamo il nostro viaggio musicale fatto di ricordi, grandi artisti che hanno lasciato un segno nella storia di Monte Carlo Nights. Mando un saluto e vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music. Un saluto anche a Marco Fullone alla programmazione musicale e grazie a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Iniziamo la nostra serata con due voci straordinarie, due artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel jazz, nel soul e nella musica contemporanea. Da una parte George Benson, maestro della chitarra e interprete raffinato, dall'altra Al Jarreau, una delle voci più versatili ed eleganti della scena internazionale. Insieme ci regalano una rilettura intensa e coinvolgente di Every Time You Go Away, un brano scritto da Daryl Hall e John Oates nel 1980. Questa versione la troviamo nell'album Giving It Up del 2006. A Monte Carlo Night Story le voci di George Benson e Al Jarreau con Every Time You Go Away.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story, torna fra poco. L'estate con noi sta per arrivare un grande successo di fine anni 70 con Quincy Jones.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Parti e se ti cancellano il volo?
12: Tanto io parto con Boscolo.
13: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
22: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano. Radio Monte Carlo.
0: Night Story.
1: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso arriva Quincy Jones insieme a due voci straordinarie, Luther Vandross e Patty Austin con I'm Gonna Miss You in the Morning. Il brano è tratto dall'album Sounds and Stuff Like That del 1978, è uno dei lavori più sofisticati di Quincy Jones. Lui era un vero maestro nel creare incontri perfetti e qui mette insieme due interpreti eccezionali dando vita a un dialogo vocale intenso, elegante, sostenuto da arrangiamenti morbidi e raffinati. Una perla soul senza tempo che ascoltiamo insieme, Quincy Jones, Luther Vandross e Patty Austin a Monte Carlo Night Story con I'm Gonna Miss You in the Morning.
2: Monte Carlo Night Story.

0: De Carlo, torniamo fra pochissimo con una bellissima versione di un brano di Cyndi Lauper reinterpretato da un grande trombettista italiano. Paolo Fresu a Monte Carlo Night Story, fra poco.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta X Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
11: Monte Carlo Nights Story.
0: Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights continua e adesso vi proponiamo l'incontro tra jazz europeo e una delle melodie più amate degli anni Ottanta. Alla tromba c'è Paolo Fresu, artista capace di trasformare ogni nota in emozione e poesia. La sua interpretazione di Time After Time è intensa, delicata e profondamente evocativa. Il brano è stato scritto da Cyndi Lauper, fu pubblicato nel 1983 e divenne uno dei più grandi successi della cantante americana, entrando di diritto nella storia della musica pop. Nelle mani e nel cuore di Paolo Fresu questa canzone si veste di nuove sfumature, mantenendo intatta tutta la sua forza emotiva. Lasciamoci accompagnare dalla magia di Paolo Fresu a Monte Carlo Night Story con Time After Time.
12: Monte Carlo Night Story.

0: Musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più raffinati del repertorio degli Style Council.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
7: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Nights Story.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Restiamo su atmosfere eleganti, raffinate, con una delle pagine più affascinanti del pop britannico anni 80. A firmarla sono gli Style Council, il progetto voluto da Paul Weller dopo l'esperienza con i The Jam. The Paris Match, il brano che ascolteremo fra poco, è sofisticato, malinconico, impreziosito dalla splendida voce di Tracy Thorn, che dona alla canzone un'atmosfera intima e senza tempo. Tra suggestioni jazz, soul, pop d'autore, il pezzo evoca immagini di incontri, ricordi, sentimenti un po' sospesi come le pagine di una rivista sfogliata in un caffè parigino. Dall'album Café Blue del 1984, uno dei brani più amati e raffinati del repertorio degli Style Council, a Monte Carlo Night Story ascoltiamo The Paris Match.
1: Monte Carlo Night Story.

0: heaven.
1: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva una bellissima reinterpretazione di un brano dei Beatles con una delle voci più celebri della storia del jazz.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
3: Goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
8: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Radio Monte Carlo.
10: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso arriva una voce che appartiene alla storia del jazz, capace di unire tecnica straordinaria, eleganza e una profondità interpretativa unica. Stiamo parlando di Sarah Vaughan, una delle più grandi cantanti del Novecento. Questa volta l'ascoltiamo con Something, una delle composizioni più celebri di George Harrison, dei Beatles del 1969. Il brano parla di un amore profondo, quasi indescrivibile. Il narratore è affascinato da una persona che possiede qualcosa di speciale, una qualità difficile da definire ma irresistibile, capace di suscitare fiducia, ammirazione e devozione. È proprio una dichiarazione d'amore delicata, sincera, lontana dalla retorica e proprio per questo universale. Con la sua sensibilità e il suo timbro inconfondibile, Sarah Vaughan ci regala questa bellissima versione di Something, a Monte Carlo Night Story.
4: Monte Carlo Night Story.
11: Something in the way he

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un brano di Maxwell di fine anni 90, qui a Monte Carlo Night Story.
1: Puoi ascoltare Radio Monte Carlo in tutta Italia, anche sul DAB Plus.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Che confusione sarà.
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso proseguiamo con una delle voci più raffinate del soul contemporaneo, quella di Maxwell, protagonista del movimento Neo Soul che negli anni 90 ha riportato al centro eleganza, sensualità e grande qualità musicale. Il brano che ascoltiamo è Fortunate, pubblicato nel 1999 ed è incluso anche nella colonna sonora del film Life. La canzone parla di un amore vissuto con gratitudine e serenità. Il protagonista si sente fortunato per aver incontrato una persona speciale e celebra una relazione costruita proprio sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla maturità emotiva. Con il suo inconfondibile falsetto, Maxwell firma uno dei classici del neo soul moderno. È un brano che continua oggi a conquistare ascoltatori di ogni generazione. Allora lasciamoci trasportare a Monte Carlo Night Story da Maxwell con Fortunate.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da scoprire tanti successi come quello che arriva tra poco con la voce inconfondibile di Randy Crawford.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Night Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
5: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Night Story.
0: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora e adesso ci concediamo un momento di grande intensità emotiva con una delle voci più calde e riconoscibili della musica internazionale, quella di Randy Crawford. La sua interpretazione dal vivo di Imagine rende omaggio a uno dei brani più celebri mai scritti, composto da John Lennon e pubblicato nel 1971. È una canzone che invita a immaginare un mondo senza divisioni, conflitti, barriere, dove le persone possano vivere in pace condividendo speranze, sogni ed umanità. E nella versione live Randy Crawford aggiunge tutta la sua sensibilità interpretativa, trasformando questo messaggio universale in un momento di grande partecipazione emotiva, una lettura elegante, sincera, che conserva intatta la forza e soprattutto l'attualità di questo testo. A Monte Carlo Night Story la voce straordinaria di Randy Crawford con Imagine in versione live.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una grande reinterpretazione con la voce di George Michael.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Ci sono canzoni che sembrano attraversare il tempo senza perdere un grammo della loro intensità. È il caso di Wild is the Wind, un brano nato nel 1957 per l'omonimo film e interpretato per la prima volta da Johnny Mathis. Qualche anno più tardi la canzone sarebbe stata consacrata dalla straordinaria versione di Nina Simone, che ne fece uno dei momenti più intensi del suo repertorio. Il testo è una potente dichiarazione d'amore, un sentimento vissuto con la stessa forza imprevedibile e travolgente del vento, tra passione, vulnerabilità e totale abbandono emotivo. In questa registrazione dal vivo del 2011, George Michael affronta il brano con grande rispetto e sensibilità, mettendo in luce tutta la sua straordinaria capacità interpretativa. E noi l'ascoltiamo qui insieme a Monte Carlo Night Story, George Michael e la sua versione emozionante di Wild is the Wind.
6: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un artista che sarà presente anche quest'anno a Umbria Jazz.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: La grande musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata insieme, ma abbiamo ancora alcuni brani ed artisti da ascoltare e scoprire, come adesso che parliamo di un artista che incarna alla perfezione la tradizione e l'innovazione della musica afroamericana. John Batiste, pianista, compositore e straordinario interprete. Il brano che ascoltiamo si chiama It's All Right. È una canzone che trasmette fiducia e speranza, un invito a reagire alle difficoltà della vita con leggerezza, energia e positività, ricordandoci che anche nei momenti più complicati può andare tutto bene. Il brano è stato inoltre interpretato da John Batiste per la colonna sonora del film d'animazione Soul, prodotto da Pixar, dove la musica diventa parte centrale del viaggio emotivo del protagonista. Davvero bellissimo. Ascoltiamo John Batiste, che tra l'altro sarà ad Umbria Jazz quest'estate, e adesso ci lasciamo trascinare da questa carica positiva con It's All Right a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, grazie, e naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Vi auguro una buona notte, ciao da Maggie.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio.
1: New emotions, new sounds.